0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Grazie a tutti, buona serata.
0: Andiamo di là, andiamo di là. San

0: Ma che applausi, grazie davvero, grazie.
1: Adesso vi voglio presentare una bella sorpresa, una bella novità per la prima volta qui alla Peschiera, per la prima volta in diretta qui a Radio Liscio, la nuova voce dell'orchestra italiana Gianmarco Bagutti. 21 anni dalla Sicilia, Vito Vasile, per voi.

0: Grazie. Gli applausi, caro Vito, danno la risposta alla tua interpretazione. Grazie. Vito Masine!
1: Grazie, grazie davvero.
0: E allora continua a cantare, anzi

Oggi ho fatto una bella sudata, eh? Bravo il nostro Vito, grazie a voi per questi bellissimi applausi. Grazie, grazie, grazie, grazie. E continuiamo con la canzone italiana di ieri, Rino Gaetano, A mano a mano.

il faraone Michael. Guardalo lì l'organetto magico. Arriviamo anche col valzerino, adesso però una facciata e poi un fox, così.

Grazie, grazie. Non è ancora arrivato il momento del ballo di gruppo, eh? Una ventina di minuti e poi sappiamo che voi vi scatenate col ballo di gruppo. Però adesso ancora un po' di ballo di coppia, un foxettino alla Bagutti, vecchia maniera, anni 90, e poi

0: Grazie.
1: Gentilissimi, come promesso, ora accontentiamo gli amanti del valzer, della mazurca, della polca, del tango e del valzer lento, ok? Ne facciamo 5 di fila. Partiamo con il valzer, questo targato Bagutti era il 1980.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Bye.

Tango d'autore e fisarmonica d'autore. Michael, per voi. E ora ci spostiamo da questo lato del palco, lato destro. Sandro Moreno insieme a Giorgia vi canterà.

0: L'applauso per la tradizione.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Allora amici, adesso vi vogliamo dedicare una canzone, la voglio dedicare a tutti quanti voi, in modo particolare agli amici che sono a casa, in modo particolare a due amiche che sicuramente staranno guardando, Katia e Alessia. Una canzone scritta da Graziano Cianni, una canzone prodotta da Bagutti.

0: Grazie.
1: Grande applauso per Vito, grande, dalla musica popolare alla musica internazionale. Ed eccola che arriva lei, l'aiutiamo con l'asta, la nostra Giorgina. Alziamo il ritmo con Lost New.

0: Grazie, gentilissimi davvero, grazie.
1: Continuiamo a cambiare genere dall'internazionale, andiamo nel neo melodico. Tu sia a fine du mondo, ah, che bella dedica piena d'amore, forza, e continuiamo ad aumentare il ritmo.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.

se lo merita tutto, Giorgia. Vi voglio però attaccati, un brano vi voglio attaccati al palco. Forza, forza signore, forza donne, avanti, avanti. Venga, venga, venga, venga, non faccia la timida. Anche di qua, anche di qua. Questo lo dobbiamo ballare assieme, anche voi. Avanti, avanti, avanti. Anche il gruppo di qua. Bella vestita in bianco, vieni, vieni, vieni, vieni. Tutti vicini, pronti? La canzone che ha vinto il Festival di Sanremo.

Senti che belli applausi. Grazie. Sì, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere sentire gli applausi. Non ho perso colpi, ho guadagnato colpi. Perché per me è un guadagno quando trovo le belle voci, i bravi strumentisti. Anzi, l'applauso voi lo fate ai cantanti, ma fatelo anche a tutti i ragazzi che sono sul palco. Tutti! La colonna! Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, questa era la prima parte del ballo di gruppo, la seconda la faremo fra un'orettina e mezza circa. Adesso ancora un poco di tradizione e poi mi piacerebbe avere sul palco, prima della nostra pausa, Giorgio. Quindi partiamo con la mazurka e partiamo con...

Grazie, grazie, grazie. Vedo che lì ce lo ballate molto volentieri, quindi facciamo anche il valzer, un valzer targato Bagutti, e che qui andiamo indietro negli anni. Il titolo è Oltre.

0: La bella melodia popolare, Sandro Moreno e Giorgia per voi.
1: Grazie.
0: Mi hanno richiesto la Kizomba arriva, la nostra Kizomba, te e spero.

0: spero, Gianmarco Pagutti.
1: Ritorniamo a Salda Vinci, la canzone che lo ha reso famoso, Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo lunedì 1 giugno, giornata cuscinetto, mi sa che molti siete a casa a fare il ponte domani, 2 giugno, festa della Repubblica, quindi tutti a casa naturalmente, so che sono in molti quelli che sono a casa anche oggi a godersi giusto appunto questo ponte, invece tanti altri lavorano, un abbraccio a tutti quanti, comunque domani dai, bene o male, stacchiamo tutti e ci riposiamo un pochettino, vedi ste festività aiutano anche a tirare un po' il fiato ogni tanto, quindi per qualcuno è un weekend lungo, tante feste come vi ho detto alla fine della scorsa settimana continuano proprio anche in questi 2 giorni, quindi guardatevi attorno perché c'è molto molto in giro. Per quel che riguarda quello che c'è qui invece, c'è il sottoscritto Alessio Molla, in regia c'è il nostro Max Quarti per tenervi compagnia in queste 2 belle orette da sollazzarci tra eventi che arriveranno, news da tutto il mondo e ovviamente tutta la grande musica di Radio Liscio. Carissimi, benvenuti ad Energia Contagiosa, si comincia!

E allora si parte, carissimi. Buongiorno di nuovo a tutti quanti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Domani tutti chiusi, compresi noi. Non la nostra musica, che ovviamente vi terrà compagnia anche nel giorno della festa della Repubblica. Però insomma, noi domani, come tutti gli altri, tiriamo un po' giù le serrande. Quindi in questa giornata concentreremo già molti molti eventi, perché il weekend poi che arriverà è molto ricco, molto fitto. Regione che vai, festa che trovi. E vi farò una piccola anteprima, anzi quasi quasi ve la faccio subito, dai, ve la faccio subito, così vi dico dove vi porto oggi. Allora, ce ne andiamo prima in Veneto, cominciamo da lì, a Teolo, provincia di Padova, c'è il San Biagio Music Fest, tutto da raccontarsi, mentre invece a Sasso di Asiago, e qua siamo in provincia di Vicenza, c'è la festa di Sant'Antonio, due eventi che racconteremo proprio tra pochissimo. Poi ce ne andiamo nel Ferrarese, esattamente a Guarda Ferrarese, dove c'è la festa della salama da tai. la festa del salame da taglio, no? Festa super tradizionale, poi da queste parti di salumi se ne intendono e come. E poi ce ne andiamo a Dronero, in provincia di Cuneo, dove si celebra la fiera degli acciugai, la Anciuè. Bellissimo evento, con le acciughe si fanno un sacco di cose, quindi vedremo che cosa hanno in serbo per noi dalle parti di Dronero in Piemonte. Questo è il programma di oggi, tante belle feste, tanti belli eventi all'ordine del giorno in questa giornata, che tra l'altro è anche la giornata dei genitori, quindi auguri a tutti i genitori, giornata mondiale dei genitori e anche la giornata mondiale del latte, due cose che comunque stanno bene insieme. Carissimi, per partire però al volo proprio, perché il tempo mi corre dietro, volevo dirvi che c'è stato il Dance Fitness Festival 2026, che ha portato a Roma una marea di star internazionali del settore, perché anche il fitness sta evolvendo e sempre più fitness si fa suon di musica. Quindi io vi consiglio di andare a cercare, magari su YouTube o in giro per il web, Dance Fit. Sono dei programmi di allenamento molto carucci. Intanto potete farli anche a casa vostra, scatenarvi un pochettino, ma poi ci sono sempre più palestre, sempre più corsi, dove tra musica e ballo si perde anche qualche chiletto. E mi sembra una buona notizia con cui cominciare il lunedì mattina, giorno che insomma è risaputo, cominciano le diete. Va bene cari, un po' di musica e vi aspetto qua per il nostro primo salto nel Veneto. Due feste spettacolari, sono qua.

Quanto sud oggi! Buongiorno a Marica dalla provincia di Avellino che ci dà il buongiorno. Viva Radio Liscio, Marica, buongiorno anche a te. E poi c'è anche Nunzia, lei invece scrive dalla provincia di Siracusa. Wow, come vorrei essere a Siracusa con te, Nunzia, andare a mangiarci una bella granita e poi al mare. Comunque, bravo Alessio, grazie Alessio, complimenti. Mi fa molto piacere che siate qua con noi a godervi questa giornata insieme. Anche su Facebook, naturalmente, arrivano i primi saluti e i primi buongiorno dai nostri amici, andate sulla nostra pagina Facebook che l'esperienza continua anche lì sopra e su tutti i nostri social network. Mentre invece l'esperienza delle feste di oggi comincia dal Veneto, due belli eventi subito pronti via per darci il benvenuto. Il primo è il San Biagio Music Fest che ci porta a Teolo in provincia di Padova, dove a partire da giovedì fino a domenica c'è questo San Biagio Music Fest. Siamo presso il Parco San Biagio di Teolo, il punto dove c'è una nuova edizione di questa festa. Quattro serate all'insegna del divertimento, musica dal vivo, stand gastronomico, giochi per i bimbi, area cocktail. E quindi rimandano alla loro pagina Facebook per scoprire il programma di queste serate. Allora andiamoci, perché giovedì si festeggia con una bella festa in piazza. C'è la festa di fine anno scolastico, è già che i ragazzi iniziano a chiudere i ponti, mica male, eh? Cominciano bei 2-3 mesi mica da ridere. Venerdì sera invece voglio tornare negli anni 90, il format che gira l'Italia, molto bello, molto divertente, dove si balla all'insegna della musica degli anni 90. Sabato sera c'è Igors e Lady Brian per una serata molto ritmata, e si chiude domenica con i Sismica. Questo è il programma, insomma, che c'è in serbo per voi per queste serate qui dalle parti di Teolo, San Biagio Music Fest, imperdibile. E da qui facciamo un balzo e ce ne andiamo veloci veloci a Sasso di Asiago. Qua invece c'è la festa di Sant'Antonio, una festa che a onor del vero andrà avanti fino al 21 di giugno, quindi avrete modo di gustarvela. Io ve la racconto adesso perché insomma comincia e torna ad animare la frazione di Sasso di Asiago, giusto appunto siamo in zona Asiago. La sagra è molto sentita, come da tradizione si terrà presso il palatenda del parco Calà del Sasso, e per tutta la festa un ricco stand gastronomico sarà disponibile per tutti i partecipanti, e poi musica, DJ e balli che allieteranno le calde serate di giugno in questa fantastica festa che rallegra un po' tutti, no? E mette insieme un po' tutto l'altopiano dei sette comuni, quindi se passate da quelle parti c'è una grande aria di festa. Allora devo dirvi un po' del programma. Innanzitutto domani, visto che è un giorno di festa, sappiate che alle 9:30 c'è la partenza del motogiro dei sette comuni, alle 12 apre lo stand gastronomico e poi nel pomeriggio la musica dei Revolution Rock Band. E signori, domani sera alle 21:30 a Sasso di Asiago si balla con Pietro Galassi, quindi sera che vi attende da quelle parti. Mentre per quel che riguarda il weekend, anche qua ricchissimo, vi ripeto, va avanti fino al 21, quindi non vi faccio il programma fino al 21, vi faccio solo questo weekend, poi sulla loro pagina Facebook trovate tutto. Comunque venerdì già alle 10 aprono gli stand, poi la sera c'è DJ Luciano Gaggia per la musica, ma ci sono anche i Mad Beer nel preserata. Sabato c'è un torneo di calcio a 5 la mattina, aprono gli stand alle 12, altri tornei al pomeriggio. E poi alle 20 Fabio DJ e Paola Brusamolin, event di Radio Asiago, saranno presenti. E poi anche qua sabato sera il Voglio Tornare negli anni 90 si sposta e viene qua a Sasso di Asiago per farvi divertire. E poi ancora domenica, niente meno, super programma molto ricco come tutto il resto della giornata. Ma poi alle 21:30 arriva Gianmarco Bagutti con l'orchestra italiana a farvi ballare. Voi programmone, qui martedì, domani sera c'hanno Pietro Galassi, domenica invece c'hanno Bagutti, quindi sarà sicuramente un gran weekend di musica, di festa e di divertimento. Quindi, ricapitolando le coordinate: San Biagio Music Fest a Teolo, provincia di Padova, e festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago, provincia di Vicenza. E benvenuto Veneto in questa settimana.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, rieccoci qua, vedi, tra una canzone e l'altra, prezzemolini, arriviamo noi a sollazzarvi. Allora adesso voglio parlarvi di un piccolo studio, no? Sapete che io sono sempre a caccia di queste notiziole curiose, che parla del ristorante e dice che soprattutto noi italiani siamo molto legati al nostro ristorante, al nostro posto in quel ristorante, no? Addirittura la stessa sedia molte volte. Cioè si va molto spesso nel ristorante che conosciamo, dove ci siamo trovati bene, dove magari ci trattano un po' come a casa. E la psicologia però è intervenuta e ci racconta che dietro il gesto, no, di andare sempre nello stesso ristorante, stesso tavolo, c'è dietro qualcosa di più, no? Non è soltanto abitudine o comodità, ci raccontano, ma un bisogno profondo di equilibrio, riconoscimento e benessere mentale. Mamma mia, ormai siamo diventati così frustrati che cerchiamo veramente soddisfazione e equilibrio in qualsiasi cosa, compreso la scelta del ristorante. Dice che in un'epoca che è dominata da stimoli continui, decisioni rapide e città sempre più frenetiche, il cervello che fa? Tende a privilegiare ciò che conosce, no? La classica zona di comfort. E quindi anche andare nello stesso ristorante significa ridurre le opzioni di scelta, capisci? Non dover pensare, vado qui, sì, ma se vado lì che cosa mangio? Cosa faccio? Troverò traffico? Troverò parcheggio? Mentre invece la prevedibilità, no, di una comfort zone è molto familiare, rassicurante e è prevedibile. Questi sono proprio degli studi di psicologia ambientale, no? Che mostrano proprio come gli spazi conosciuti attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento. Quindi il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende e se ci pensate sono tutti quegli elementi che poi servono quando cerchiamo relax, no? Anche nel momento della cena. Ognuno poi c'ha il suo posto, c'è chi ha bisogno di stare al centro, vedere chi entra chi esce, c'è chi preferisce la zona defilata del ristorante, hai capito? Però il punto è proprio questa cosa qua, no? Che l'esperienza gastronomica diventa una specie di appartenenza sociale. Tu vai sempre al solito ristorante, parli col ristoratore, lo conosci, magari siete amici, ti tratta bene, ti apparecchia e tu sei felice così. Non lo so, io non sono di questa risma, cioè vado sempre in un posto diverso, così come anche le vacanze, io scelgo sempre qualcosa di nuovo perché mi piace proprio sperimentare, provare eccetera eccetera. E voi invece come siete? Affezionados del vostro ristorante tipico, della vostra location anche estiva tipica, oppure siete un po' dei raminghi come sottoscritto e vi fate trascinare dalle esperienze che arrivano? 331 335 65 65.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Eccoci insieme carissimi, scrive Angela da Torre Canne, che sta in Puglia, bellissimo, ci sono passato una volta. E riagganciandosi all'argomento di prima, no, stavamo parlando di come noi italiani siamo molto affezionati al nostro ristorante, al nostro posto, ci sono dei motivi psicologici. Lei non mi parla di ristorante, ma mi parla di vacanze. Sono anni che andiamo in vacanza nello stesso posto, ci siamo trovati molto molto bene e continuiamo perché alla fine il comfort ci piace. Ecco qua, giustamente c'hai la tua posizione un po' diversa dalla mia. Dicevo, io sono un po' un ramingo, un po' un girovago, e mi fa eco su questa cosa qua dal Veneto, da Soave. Ciao Michele, che ci manda un messaggio, fa: anch'io Alessio come te giro di qua e di là sempre a caccia di nuovi sapori. È così, vedi, siamo tutti un po' diversi ed è questo il bello, no, in tutto questo. Sentite, a proposito di nuovi sapori, andiamo e continuiamo il nostro viaggio, perché non finisce qua. E ce ne andiamo in quel della provincia di Ferrara, dove il sapore è quello del salame, ma più nello specifico il salam da Thai, o meglio la salama da Thai, la salama da taglio, festa super tradizionale questa di questo territorio guarda ferrarese. Anche in questo caso l'evento va avanti fino al 14 di giugno, quindi avete la possibilità di gustarvelo. E la salama da Thai, che cos'è? L'insaccato tipico locale, dal gusto ricco, dall'aroma caratteristico, prodotto artigianalmente dai volontari del paese, secondo i vecchi metodi, utilizzando esclusivamente carne di suino, sale, pepe, aglio e vino. E poi tempo e passione, ma quella è un'altra cosa. La salama da Thai va consumata cruda, tagliata a fette e preferibilmente accompagnata dal melone. Ma pensa a te, capito, che mi sgrassa con la sua freschezza. Il ristorante apre in tutto il weekend dalle 19 alle 22.30. E allora andiamo sul loro sito internet per scoprirne qualche cosa di più, soprattutto sul menù, che è molto tradizionale. Comprende un aperitivo di benvenuto, affettati misti, cappellacci con zucca, cappelletti, ravioli di salama da Thai e ricotta, garganelli al sugo di cotechino, la salama ovviamente, ma c'è anche la salamina da sugo. Non ci dimentichiamo la salamina da sugo, che qua è, e anche questo è un pezzo forte. Poi salame ai ferri, costata di suino, filetto di maiale, formaggi misti, coppia di pane ferrarese dolci. Io capite che c'ho già lo stomacchino che si apre, no? A quest'ora sento gorgogliare. Durante tutta la festa sarà possibile visitare la mostra Terre del Mulino del Po, dedicata ai mestieri antichi, alla civiltà contadina e al collezionismo, con questa mostra che è aperta praticamente tutti i giorni. Belle attività anche giustamente per condividere l'experience con tutta la famiglia. E allora carissimi, se il salame vi fa diventare matti, questo va proprio assaggiato. Festa della salama da Thai, guarda ferrarese, ovviamente provincia di Ferrara, per questo weekend e il prossimo. Io direi di munirvi di un buon coltello, che qua la salama va affettata come si deve. Buon appetito cari, buon appetito. Vado a mangiarmi una fettina di salame, a me è venuta voglia, a me è salita.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: È tutto pronto per questo weekend allungato, perché si può dire che oggi e domani, dai, è un proseguo del weekend, e quindi in questi giorni di festa tanti eventi sono ancora attivi e si stanno proponendo nelle varie regioni. La settimana scorsa vi ho fatto un bellissimo riassunto di tutto questo che ritrovate nella nostra app di Radio Liscio, nei podcast, nel mio c'è quello dedicato al tempo libero, e lì ritrovate tutti gli eventi che saranno protagonisti anche di oggi e domani, e quindi se vi siete persi qualcosa la scorsa settimana e non sapete che cosa fare in questi due giorni per sollazzarvi o cosa mangiare, quello è il posto giusto. Scaricate la nostra app di Radio Liscio, fatevi un giro sui nostri social network, ci trovate praticamente ovunque. E adesso le notizie, e vi aspetto qua per cominciare la nostra seconda ora insieme.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
2: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
1: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
3: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
4: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
3: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
4: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, seconda ora di Energia Contagiosa, che voglio cominciare con un po' di saluti degli amici che ci hanno scritto sulle nostre pagine Facebook. Allora, un buongiorno a Clara, un buongiorno a Wally, un buongiorno a Cristina, Vilma, Michela, vedi, perché la nostra Cri sui social network, lei pubblica, mi tira dentro, no? Con tutta una serie di post legati a tutto quello che succede nel nostro mondo, e quindi voi siete molto attivi, guadagnandovi anche i nostri badge di affezione alla pagina di Radio Liscio. Quindi veniteci a trovare sui nostri social, mi raccomando, fateci crescere sempre di più, perché più cresciamo e più musica possiamo diffondere in giro per tutta l'Italia. Va bene, allora veniamo, a proposito di Italia, a Firenze, perché è uscita questa notizia in cui il Time Out ha stilato una classifica per le migliori città mondiali per cultura e arte. Non c'è tanta Italia, ve lo dico subito, vi parlo di Firenze perché è l'unica che sta nella top 10, però si piazza al 3, 6, 7, al nono posto. Non è benissimo, non è benissimo. Se io penso a Firenze, alla meraviglia artistica culturale di questa città, tra le opere di Michelangelo, Botticelli, agli Uffizi, mi viene un po' da sorridere. Sta di fatto che questo Time Out si è spinto cercando di fare questa classifica e ha messo al primo posto Londra, che comunque ci sta, una bella metropoli molto viva anche culturalmente. Al secondo Parigi, e comprendo anche questa perché anche Parigi è una città ricca di opere meravigliose. Al terzo posto ci mette New York. Londra è prima proprio per i suoi numerosissimi eventi teatrali, culturali all'aperto, un sacco di musei, gallerie, ne aprono sempre di nuovi. Per esempio adesso ha aperto il Camden Town, il museo della cultura Young. Insomma, un 95% di specialisti tutti d'accordo che sia la città più viva da questo punto di vista. Poi c'è Parigi, la Ville Lumière, con ogni forma d'arte, di cultura, è sempre molto ben espressa. Vabbè, non stiamo neanche a parlare del Louvre, che sarebbe fine ridondante. Si attendono la Caverne du Pont Neuf, un'installazione immersiva che si estenderà da giugno sul ponte più antico di Parigi, quindi proprio a partire da questo mese prenderà vita questo Le Caverne du Pont Neuf, andrò a vederla. Al terzo posto New York, con un sacco di gallerie, un sacco di mostre, per esempio quella di Raffaello al Metropolitan Museum of Art è piaciuta tantissimo, ma anche la retrospettiva di Marcel Duchamp al MoMA. Insomma, ce n'è per tutti i gusti in questa classifica. Londra, Parigi, New York il podio, Berlino, Città del Capo, Melbourne, San Paolo, Madrid ed ecco Firenze con Cracovia che chiude la top 10. Sempre buone indicazioni comunque, a seconda del tipo di turismo che avete in mente per quest'estate, ecco qua che questa classifica sicuramente vi darà una mano. Va bene cari, vi lascio a qualche canzone alla quale pensa come sempre il nostro Max dalla regia. Ciao caro, un abbraccione anche a te, e poi vi aspetto qua perché ce ne dobbiamo andare in Piemonte a parlare d'acciughe.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci qua, ultimo evento meraviglioso che vi propongo in questa giornata per il fine settimana che arriverà. So che oggi è lunedì, ma è un lunedì prefestivo, quindi va bene, domani tutti a casa, mercoledì sembrerà di avere una settimana veramente corta, quindi il weekend sarà proprio veloce alle porte. E per questo weekend, per sabato e domenica, in quel di Dronero, provincia di Cuneo, siamo nella Valle Maira, prende vita la fiera degli acciugai, si chiama Anciuè. Ed è proprio una fiera che celebra la ricca tradizione degli acciugai, che sono delle figure storiche emblematiche in questo territorio. Pensate che per secoli hanno percorso le valli piemontesi e non solo, vendendo acciughe salate e altri prodotti tipici. La loro storia affonda le radici nella seconda metà dell'Ottocento, sono sul loro sito internet, mi sto informando anch'io insieme a voi. Un periodo in cui la povertà e le difficili condizioni di vita nelle valli alpine spinsero molti contadini a cercare nuove opportunità di guadagno, no? Allora, durante i lunghi mesi invernali, quando il lavoro nei campi diminuiva, questi uomini intraprendenti si ricavano a piedi o con rudimentali mezzi di trasporto verso i porti liguri di Genova e Savona. Per far che, anche a Nizza ogni tanto, per acquistare le acciughe fresche provenienti da diverse regioni del Mediterraneo. Quindi le acciughe venivano poi conservate sotto sale in barili di legno e trasportate a spalla o sui carretti di frassino a due ruote chiamati carus o i cariot. Pensate un po' che vita che facevano, quanta fatica ci voleva, quanto era difficile sfangarla. E se penso adesso a quanto siamo viziati e quanto tutto ci crei stress, ma non sappiamo neanche che cos'è lo stress vero, guardate. Comunque sia, gli acciugai affrontavano questi lunghi e faticosi viaggi percorrendo anche più di 30 km al giorno attraverso sentieri impervi. Era davvero molto complicato ed è questo il motivo per cui questa festa è importante, per riportare l'attenzione anche su un'antica tradizione e tutto quello che ci ha portato ad essere quello che siamo. Ecco, quindi un aspetto, leggo, meno noto ma significativo della storia è anche il loro coinvolgimento nel commercio del sale, che era un bene molto prezioso e soggetto a forti dazi doganali. Si narra che per eludere i controlli e le tasse elevate, gli acciugai nascondevano il sale sotto uno strato di acciughe nei loro carretti, sfruttando la loro attività itinerante per trasportarlo illegalmente da una parte all'altra. Insomma, storie italiane di un passato che non c'è più, che però rivive da queste parti, dalle parti di Dronero, provincia di Cuneo. E vi vado anche a leggere il programma di questi due giorni. Allora, si comincia venerdì in Piazza Martiri, ci sono i Ludolfin con musica, balli, street food e birre artigianali che vi aspettano per la serata. Sabato invece, dalle ore 10 alle ore 19, c'è l'area fiera con lo street food aperto tutto il giorno, il mulino Cavanna che viene aperto, troverete danze, balli occitani e poi ancora mostre fotografiche per parlare appunto della lunga storia di questi acciugai. La sera poi riaprono gli stand, si mangia e si balla con il DJ set, con DJ Lambo, e tutto si conclude domenica ovviamente con grande festa in Piazza Martiri, Piazza Manuel di San Giovanni, le vie circostanti, street food, c'è un po' di tutto anche oggi, come vi dicevo, balli, mostre eccetera eccetera. Il mulino è ancora aperto, c'è anche una colazione al mulino che si può fare, che è molto carina. E poi via, artigiani in giro per tutte le strade, si va avanti fino a sera con la festa e la musica che pervaderà tutte le strade. Carissimi, se avete voglia di un tuffo in questo antico mondo fatto di acciugai, di storia e di tradizione, sicuramente questo è il posto giusto per voi. Anciuè, fiera degli acciugai, Dronero, provincia di Cuneo. E benvenuto Piemonte, ci mancavi.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Vacanzieri, ho buone notizie per voi. Si chiama pacchetto passeggeri ed è stato presentato dalla Commissione UE, atto a far che a rivoluzionare il mercato ferroviario degli stati membri. Questo cosa significa? Verrà offerta a tutti la possibilità di cercare, confrontare e acquistare i biglietti in un'unica transazione. Quindi se girate in Europa e metti devi andare dalla Sicilia fino, che so, alla Danimarca, non devi più farti tutte le tue tappe separate, ma puoi fare tutto con un unico viaggio, un unico biglietto, pieni di diritti. Questo recita lo slogan. Un sistema che porterà una riduzione dei prezzi, ce lo auguriamo tutti, e allo stesso tempo un aumento di circa il 5% dei passeggeri disposti a prendere il treno. È una riforma che punta anche a rafforzare i diritti degli utenti nei viaggi multioperatori, perché se durante un tragitto internazionale uno dei tuoi treni subisce un ritardo e tu perdi il prossimo, ad oggi sei fregato perché ti devi riorganizzare, mentre invece in questo modo è un po' come succede con i biglietti aerei, no? Tu fai un pacchetto unico, se poi perdi il volo per cause che non dipendono da te, la compagnia aerea ti trova una soluzione e ti manda avanti, ecco. Le piattaforme di prenotazione degli operatori con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale dovranno integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza e su richiesta venderne i biglietti. Ci sono posizioni divergenti. La principale associazione delle compagnie europee, la CER, sostiene che queste nuove regole rischiano di favorire le grandi piattaforme digitali e aumentare le commissioni e quindi il prezzo dei biglietti. Quindi questa è l'altra campana. Non lo so, a me sembra una buona idea, anche perché, no, così almeno all'estero si rendono conto di quanto alcune volte, mi spiace dirlo, siano pessimi i treni in Italia, ritardi, cancellazioni, annullamenti, e questo naturalmente non è certo colpa di tutti gli amici che ci lavorano dentro, ma sapete come si dice, no? Il pesce puzza dalla testa, che quindi è lì che secondo me bisogna andare a ricercare i problemi, ma non dico altro, diciamo che però l'Europa, insomma, ci serve questo assist che ovviamente, che ci piace o no, dobbiamo raccogliere, quindi vediamo che cosa succederà, però insomma in questo modo anche i viaggi europei in treno sembrano essere un po' meno problematici, lo scopriremo.

E allora carissimi, tempus fugit, in questo primo giugno, giornata un po' particolare, come dicevamo, cuscinetto tra un weekend e una festività che sta per arrivare, che ci coinvolge naturalmente tutti quanti. Noi oggi però ci siamo occupati dei tanti eventi che in questo fine settimana prendono vita. Innanzitutto vi ricordo sulla nostra app di Radio Liscio, andate a vedere il podcast della scorsa settimana perché ci sono anche tanti eventi sia oggi che domani, 2 giugno, quindi insomma abbiamo parlato diffusamente e li ritrovate tutto. Mentre invece venendo a ciò che abbiamo raccontato oggi, un bellissimo viaggio il nostro, che è cominciato dal Veneto a Teolo, provincia di Padova, dove c'è il San Biagio Music Fest, una festa musicale con tanti eventi a calendario, 4 giorni a partire da giovedì di musica, divertimento, stand gastronomici e molto altro. Mentre invece a Sasso di Asiago, qua siamo in provincia di Vicenza, anche qua una bella festa per voi che si chiama la Festa di Sant'Antonio, che andrà avanti niente meno che fino al 21 di giugno, quindi tutte le sere, musica, festa, anche qua divertimento. Sono le classiche feste estive che riempiono le piazze in questo periodo, e meno male che ci sono. Benvenuto giugno. Da qui festa della salama da Thai, tanta roba, guarda Ferrarese, provincia di Ferrara, con questo salame buonissimo con dentro anche aglio, vino, protagonista appunto di questa festa che va avanti fino al 14 di giugno anche questa, quindi insomma occasione per gustarsi tutto il menù che hanno preparato per voi, tipico ferrarese, e in questo weekend e in quello che verrà. Mentre invece soltanto questo sabato e questa domenica si celebra Anciuè, la fiera degli acciugai a Dronero, provincia di Cuneo, una festa bellissima che ripercorre proprio l'antico lavoro dell'acciugai. No, i contadini che dal Piemonte partivano, andavano in Liguria, prendevano le acciughe, le mettevano sotto sale e facevano dei percorsi incredibili tra le montagne per riportare appunto queste acciughe nelle terre piemontesi, no? Dove poi venivano vendute. Insomma, una storia di tradizione molto antica che risale all'Ottocento, che rivive appunto a Dronero, provincia di Cuneo, con Anciuè 2026. Carissimi, tanti belli eventi messi a calendario. Li ritrovate anche questi naturalmente nella nostra app di Radio Liscio. E nulla, dai, ancora un po' di musica e poi ci salutiamo. Ma sono contento perché oggi anch'io ho chiuso il microfono, festeggio e bisboccio per un paio di giorni.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: E siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi, di questo lunedì 1 giugno. Molto bello, molti bellissimi eventi sono passati di qua oggi, quando poi faccio questi tuffi storici nelle tradizioni, mi piace un sacco. Ma poi è arrivato giugno, quindi è anche il momento di cominciare con quelle belle serate, no? Quel dolce far niente, fosse anche solo un tavolino all'aperto, due chiacchiere, una cena fuori, due amici, una partita di carte, una birretta. Tutto assume una nuova prospettiva in questo giugno che ci lancia verso l'estate. Era ora, io non so voi, ma la sto aspettando veramente con grandissima trepidazione. Va bene, cari, domani non siamo in onda, giusto appunto, festa della Repubblica pure per noi, però la nostra radio ovviamente sarà sempre attiva con tantissima musica a vostra disposizione per farcir questo 2 giugno, naturalmente anche con le note di Radio Liscio. Buon riposo a tutti quanti voi, anche a tutti quelli che oggi già sono in ferie, no, e stanno prolungando il weekend, beati voi, e un abbraccione invece a tutti quelli che lavorano in attesa di tirare un po' tutto il fiato domani. Vi do un bacione, cari, sia io che il nostro Max Quarti dalla regia vi abbracciamo e ci vediamo mercoledì, passatevela bene, divertitevi, riposatevi, noi lo faremo sicuramente. Un bacione, cari, a mercoledì 7, 9, 14, 16, come sempre con energia contagiosa. Baci baci, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello costruito dai crociati sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafoe. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo delle grandi orchestre da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Tonia Todisco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papa Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La Risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Era Amore addio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Bofor. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30 di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi, 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto la battimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri, Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa, gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

adesso e anche oggi siamo insieme. Che bello, siamo felici, allegri e spensierati quando sentiamo la sigla, quando poi si accende il pulsantone arancione, o meglio rosso, che vuol dire che siamo in onda, che tutto quello che diciamo, che pensiamo, si può sentire in radio e in televisione. Sappiamo che siamo in tantissimi per vivere la melodia italiana, questo nostro viaggio composto dalle migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, le migliori canzoni, le più belle che ci hanno accompagnato nelle generazioni, canzoni che in realtà continueremo ad ascoltare anche nel 5000 quando saremo qui insieme. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la chitarra che ci permette di suonarcela di santa ragione, ma non di lasciarci lividi, questo va detto. Ti è piaciuta questa, Marco? Suonarcela di santa ragione senza lasciarci lividi, dall'espressione della regia secondo me no. Si merita un saluto e ricordiamo anche il 331 335 6565 per interagire con noi, per chi volesse scriverci o un sms oppure un messaggio WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare, mentre invece chi prova a telefonare non riusciamo a rispondere perché non c'è la linea, proprio non c'è il telefono, e questo è il problema. In realtà il filo ci potrebbe anche essere, ma non c'è proprio il telefono, c'è solamente la messaggistica. Iniziamo il viaggio fatto di carte, fatto di sorte. Iniziamo con la generazione X e partiamo davvero alla grande con un brano di Tozzi e di Raff, Gente di Mare, e la dedichiamo a tutti coloro, a tutte quelle regioni che sono sintonizzate con noi in questo istante, che hanno il mare proprio attaccato. Prego regia, Gente di Mare, oh, che se ne va.

Gente di mare, che bella canzone di Tozzi e Raff, questo miscuglio di voci importanti della musica italiana, canzone che è nata nel 1987, un anno importante perché arrivò terza questa canzone all'Euro Festival appunto di quell'anno. È un inno alla libertà e alla malinconia, celebrando la vita marinara, la solitudine e il distacco dalle difficoltà della vita terrena, dove tante volte qualcuno si rifugia al mare a pensare, a scaricare la tensione, liberarla nelle onde del mare. Ma come siamo romantici in quest'oggi, queste sono le sensazioni che ci arrivano proprio pensando al mare. E in quell'anno è stato anche un anno importante per Tozzi, perché vinse il Festival di Sanremo con il brano Si può dar di più insieme a Morandi e ad Enrico Ruggeri. E poi qualche fatto simpatico, per esempio per quanto riguarda lo sport, c'era il grande Maradona al Napoli, la stagione importante dell'86-87 dove il Napoli vinse il suo primo scudetto, poi seguito anche dalla Coppa Italia, ma arrivò Ruud Gullit al Milan, quindi davvero momenti importanti per il calcio che quando facciamo un tuffo nel passato è sempre bello ricordare. E correva l'anno 1987, quindi è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, la andiamo a regalare a coloro che oggi festeggiano il compleanno. Vediamo cosa arriva. Arriva l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Irene Grillo, che è stata protagonista qualche tempo fa anche a Ma che musica con su Prima Antenna. La bellezza di una donna è il titolo della canzone, scopriamolo, così magari chi magari non trova la bellezza, questa canzone potrebbe essere un aiuto per andare a scoprire la bellezza di una donna. Prego, regia.

La bellezza di una donna, bella canzone di Ernie Grillo, se non ci fossero le donne che sono le nostre muse ispiratrici, perché tante canzoni nascono grazie a loro e poi grazie alle donne che sono le nostre mamme, quindi se non ci fossero loro noi oggi non saremmo qui in diretta, quindi dobbiamo trattarle bene con il massimo rispetto e riguardo. Beh, siamo poetici quest'oggi, sarà la giornata, e ogni tanto ci sono delle giornate che nascono così, ci vengono frasi un po' più belle, dovremmo scrivercele e magari fare una canzone. 331-335-6565, lo ricordo per coloro che ci seguono in radio attraverso le applicazioni, ed è importante scaricare l'applicazione di Radio Liscio perché davvero ha un sacco di contenuti, ci sono un sacco di iniziative, di novità, di tutto quello che sono le idee che vogliamo vivere questa estate. Poi soprattutto dobbiamo aumentare, essere in tanti tanti tanti, perché tutti insieme portiamo avanti le tradizioni della musica da ballo, e all'interno delle tradizioni è importante portarle anche ai giovani, perché ci sono i nostri valori. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, allora cantiamo un brano, rimaniamo in tema di donne, una canzone che bisogna renderle felici. Do maggiore.

Madonna felicità! Qual era il gioco delle noci intorno al fuoco? L'hai fatto tu, Marco, il gioco delle noci intorno al fuoco? Che se le lanci sul fuoco, ovviamente la noce scoppietta. Dovremmo provare, ci documenteremo su questo gioco e magari quest'estate, quando saremo in spiaggia nei falò estivi, proveremo a vedere come funziona questo gioco. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa e ci tuffiamo con la canzone intitolata Musetto del Quartetto Cetra in diretta a Melodia Italiana.

0: 4, 3, 7, 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici, scusa?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ma chi è che parla? Sei tu, Gianni?
0: Oh no.
1: No? E allora chi sei? Giuseppe?
0: Non cambiare anche tu.
1: Nemmeno Giuseppe, allora chi è? Antonio!
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici, scusa?
0: Non truccarti di più.
1: Tesoro, guarda, non ho capito nemmeno una parola. Ti dispiace di ripetere, per favore,
0: ma
1: perché
0: sono...
1: Ah, oh, si è guastato il telefono.

0: questa sciocchezza?
1: Vivi così.
0: Come sarebbe a dire?
1: Tra boutique e caffè.
0: Caffè, figurati, fa diventare così nervosi.
1: Mangi roast beef.
0: Beh, lo odio.
1: Bevi solo frappè.
0: Ma naturalmente.
1: Ma perché?
0: Perché mi piace.
1: Oh no.
0: Figurati se una volta tu mi dici

0: 4, 7, 2 e 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, signorina?
0: Il mio nome è Lili.
1: Ha detto che si chiama Lili.
0: Spettinato così.
1: Oddio, spettinato proprio.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, ci siamo conosciuti forse a Parigi?
0: Oh no.
1: Beh, allora Frosinone.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
0: No.

0: non cominciamo con la politica,
1: di chiamarti Gigi.
0: No, Salvatore sogno, adesso chiamo Gigi a te.
1: Vivi così.
0: Non so, vivi so Gigi e ciriga ciriga però.
1: La boutique e caffè.
0: Oggi si è sparsa la voce però.
1: Mangi rosbif.
0: Odio pure il bucatino alla matriciana però.
1: Bevi solo frappè.
0: E macellai la bicicletta.
1: Ma perché?
0: E fatti la pedalata.
1: Oh no.
0: Ma insomma, se posso sapere con chi vuole parlare.
1: Resta sempre così.
0: No, brigadiere voglio essere promosso.
1: Col musetto pulito.
0: I baffi mi faccio crescere.
1: Il mio nome è Lili.
0: Sempre quella di prima,
1: Il più bello sei
0: sì,
1: tu.
0: Sì, sono il più bello, dica.
1: Spettinato
0: no,
1: così.
0: A faccia tosta, parlava come dica.
1: Quindi parla Lili.
0: Ma che facciamo, ricominciamo da capo?
2: Buonanotte Lili.
3: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Ed era Marco il clan, e salutiamo anche gli alpini. Prendiamo spunto dalla canzone, dal titolo appunto Madonnina degli Alpini, ma prima abbiamo ascoltato Musetto, canzone che ci siamo un po' documentati del quartetto Cetra, ma in realtà gli interpreti originali, oltre che il quartetto Cetra, fu anche Gianni Marzocchi. E la canzone, per quanto riguarda il testo e la musica, fu scritta dal grande Domenico Modugno nel 1956. Poi questa canzone fu presentata al festival e raccontava un po' appunto la storia di Lili, ispirandosi un pochettino alla moglie Franca, che le canta la sua preferenza per una bellezza genuina e naturale, chiedendole di restare spettinata e struccata e vera così com'è. Quindi davvero rimanere se stessa, una bellissima dichiarazione fatta con questa canzone. Nel 56 arrivava in Italia l'inizio del rock and roll, come nel resto del mondo è stato l'anno in cui ha iniziato a diffondersi, segnando un cambiamento culturale con il grande Elvis Presley. E poi quell'anno ci fu anche la grande nevicata del 56, da cui nacque anche un'altra bellissima canzone che magari prossimamente la manderemo in onda, la incontreremo nelle prossime carte generazionali. Proseguiamo il viaggio e guardiamo anche l'ora, perché tra poco arriverà il collegamento consueto con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con i grandi video che sono davvero delle reliquie. Ora è la volta della generazione millennials, che salutiamo, che saranno con noi all'ascolto, magari sono al lavoro, perché sono coloro che sono nati tra il 1980 e il 1997, ci seguono in sottofondo musicale magari al computer mentre si lavora, e questo è concesso. Arriva Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. Prego regia. A te Antonello, la linea ad Antonello.

Antonello Venditti, canzone che rappresenta un viaggio emotivo che va dall'attrazione fisica, la pelle, e al coinvolgimento profondo dei sentimenti, ovvero il cuore, esplorando temi come il tradimento, la riconciliazione e il perdono. Un inno alla vita e alla capacità di ricostruirsi. Questa canzone è davvero molto bella, ha poi un bel giro armonico di quelle canzoni che sono i tormentoni che ti rimangono, tanto è vero che ha ottenuto un grande successo classificandosi disco di platino nel 2007, quindi parliamo di qualche ora fa, non ci pensiamo, non facciamo calcoli matematici degli anni, perché davvero questa canzone ha anche un sound ancora contemporaneo, sembra scritta da poco, ma quella è la bellezza di certe canzoni. Ora invece è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono delle reliquie. Ci gustiamo la canzone intitolata Bionda e Mora, quindi c'è chi preferisce la bionda, c'è chi preferisce la mora, e lui è Armando Savini. Prego, archeologia.

0: Wey.
1: Prendi la lascia, la tira, la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
0: Wey.
1: Mai e poi mai, ah, sì, ti lascerà.
0: E sono cose da pastore.
1: Prendi la lascia, la tira, la

0: come farò?
1: Dai, retta a me.
2: Sono bravo dell'amore.
1: Wait. Prendi, la lascia, la tira, la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi. Hey. E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
1: Prendi, la lascia, la tira, la gira.

un simpatico valzer tratto dall'Arco Gelidicio con appunto Armando Savini insieme alla Bionda La Mora, con anche la partecipazione dell'altro cantante dell'orchestra. I tempi, davvero un bel siparietto quello di questa canzone. Nei tempi c'era anche l'usanza di creare uno spettacolo sul palco dove chi ballava ballava, ma anche chi era seduto al proprio tavolino poteva comunque osservare lo spettacolo che continuava. Altra carta, altra canzone. Abbiamo superato la metà del nostro viaggio con la melodia italiana, torna la canzone acustica e ci cantiamo una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo, mi sembra. Andiamo a documentarci prima che non vorrei dire qualcosa che non è. Era l'85, Festival di Sanremo, con questa canzone arrivò sesto, arrivò lui, ma chi lui non lo diciamo, lo diremo dopo chi ha scritto questa canzone. Una storia importante il titolo. Partiamo soft, soft.

una storia importante, Eros Ramazzotti, appunto, con questo Festival di Sanremo, canzone che sicuramente si ricorderanno le generazioni X, così come le generazioni millennials, perché appunto è stato uno dei cantanti più seguiti proprio in quel periodo. Altra carta, altra canzone, andiamo a salutare la generazione Baby Boomers e dedichiamo Gli occhi miei dall'inconfondibile voce di Dino. Prego, regia.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Bambola d'amore, le nostre produzioni AB Record. Vai così.

bambola d'amore, la voce di Sonia Mori in questa giornata, in questa diretta, estratto dalla Peschiera di Valdengo con i sabati da ballo in loco, anche con il sabato da ballo per quanto riguarda le riprese televisive di Radio Liscio con Prima Antenna, che appunto si ha la possibilità di ballare tranquillamente in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria, in tutta l'Italia, perché poi c'è anche lo streaming e di conseguenza c'è la possibilità di seguirci da tutte le parti. Salutiamo anche Teleantenna e Studio 1 che sono nostre partner e portiamo avanti il ballo a tutto tondo. Prima invece della canzone di Sonia Mori abbiamo ascoltato Gli occhi miei, e quando pensiamo agli occhi miei pensiamo agli occhi che sono lo sguardo, che sono gli occhi, sono lo specchio dell'anima. Conosciamo questo detto che sta a significare il fatto che gli occhi trasmettono emozioni, le intenzioni che si hanno e anche gli stati d'animo che una persona vive in certi momenti. Spesso uno sguardo vale più di mille parole, questo è anche un altro detto. Gli occhi miei era una canzone del 1968 e dove arrivavano i Beatles e anche i Rolling Stones in quel periodo, che spopolavano cambiando un po' il modo di vestire e di pensare dei giovani. E in Italia invece avevamo Renzo Arbore, che lui cambiava un po' il linguaggio, portava una ventata di freschezza nella cultura popolare attraverso la radio ai tempi. Altra canzone, ci tuffiamo nella generazione X, ritorna questa generazione con Peppino Di Capri, Un grande amore e niente più. L'ascoltiamo.

abbracciati e fanno proprio venire voglia di stringerci forte forte l'un con l'altro, ma è anche la bellezza della musica da ballo il fatto di ballare stretti stretti. Era il 1973, non lo sapevo, quante cose veniamo a scoprire. Questa canzone, oltre che Peppino Di Capri, è stata scritta anche da Franco Califano e da Johnny Wright, dovrebbe leggersi così, il mio inglese è quello che è, tant'è vero che conduciamo Melodia Italiana perché sappiamo abbastanza bene, dico abbastanza l'italiano e meno l'inglese, se no faremo anche una versione per gli amici inglesi, melodia inglese. Canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 73, appunto con questa canzone, un grande trionfo, ed è una di quelle canzoni che quando qualche orchestra da ballo la esegue creano sempre quell'atmosfera appunto da lume di candela, da luci abbassate all'interno della sala da ballo, dove appunto ci si può abbracciare intensamente. Siamo così giunti al termine anche oggi, dico bene Marco? Ho buttato un occhio al tempo, mamma mia come passa in fretta, e meno male che ogni tanto guardiamo il tempo perché non ci rendiamo conto, iniziamo a chiacchierare, ascoltiamo belle canzoni, giochiamo con le carte generazionali, ce ne cantiamo una, leggiamo qualche informazione e la puntata volge al termine davvero in un battibaleno, ma torneremo domani puntuali puntualissimi per un nuovo viaggio. Ci salutiamo ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, e ringraziamo anche il nostro Marco Sasso detto il Cinghia che ci guida con la massima prudenza. E l'ultima canzone arriva all'orchestra da ballo contemporanea, Federica Cocco, con una canzone che è un'imposizione, Ti amo, punto e basta, e non ci sono repliche alcune. Quando le donne si impuntano è così, è così.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Liscio Notizie, edizione Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
1: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
3: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carì e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germani il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.

Ma ciao! Pensa, in un solo giorno comincia una nuova settimana e un nuovo mese. Ma che emozione! No, poi è bello quando il mese comincia di lunedì, perché è facile calcolare le domeniche. Domenica 7, 14, 21, 28. Perché diventa la settimana di 7 giorni, se parte l'1 di lunedì, il 7 è la domenica, quindi sì, è facile calcolare tutte le altre domeniche, diventa agevola, mettiamola così, agevola. Passato bene il weekend? Io sì, ieri sono stato di comunione della nipotina, bella festa, anche perché hanno avuto un'idea geniale i paesi della città qui vicino, la più piccola città d'Italia, Moncalvo. C'erano 15 bimbi che facevano la comunione, in campagna ci si conosce più o meno un po' tutti, hanno prenotato tutti insieme lo stesso ristorante, che è uno di quei ristoranti da matrimoni, da grandi eventi, dove ci stanno anche centinaia di persone, ciascun gruppo, perché erano gruppetti, noi eravamo una ventina, tra con suoceri, zii acquisiti, cuginetti e quant'altro, ma anche gli altri erano corposi, c'era un gruppo addirittura di 40 e passa, e tutti insieme avevano ciascuno un menù che aveva scelto 2 settimane fa. E poi comunque eravamo più o meno tutti insieme, tavoli, bella giornata, troppo caldo, io poi ieri soffrivo di pressione bassa, altro che andare diesel, andavo come una meba, come una larva, cioè mi trascinavo sull'erba come i granchi. Ciao Cinghia, tu come vai? Cos'hai su? La maglietta? Ah, ho di nuovo la camicia troppo chiara. Dai, me la cambio, ne ho qui una, un azzurrino un po' meno intenso. Me la cambio. È la camicia bianca, ragazzi, non posso più mettere neanche la camicia bianca, che mi fa sembrare figo di lino. Scusate, troviamo un sistema per limitare queste cose. Non posso prevedere che la videocamera, oppure settate la videocamera che non sia così sensibile. Va bene, stavo raccontando una cosa importante, mi distrai con la camicia. Non ci sono più i registi di una volta, quelli che ti lasciavano esprimere tutta la tua personalità in radio, in diretta, così. Oggi abbiamo perfino il Supremo che è a Bologna, ci ha mandato un messaggio, fa: vi vedo finalmente su Teleantenna, non avevo mai visto Radio Liscio su Teleantenna. Sì, si vede benissimo qui a Bologna sul canale 85, chissà, felice come un bambino. Non so cosa stia facendo a Bologna, ma è il Supremo, può fare quello che vuole in qualsiasi parte del mondo. Allora, oggi 1° giugno, 152esimo giorno dell'anno, ne mancano 213 alla fine dell'anno, è San Giustino, non ho messo non disturbare il telefono, ed è la giornata mondiale dei genitori. Genitori, oggi sentitevi al centro dell'attenzione, perché è la giornata mondiale che vi riguarda, che ci riguarda, perché anch'io sono un genitore, addirittura genitore di genitori. Quindi oggi è la giornata mondiale dei genitori, potete andare in giro con l'aura tutta dorata, luminescente. Sì, oggi è la mia giornata, sono un genitore. Potete andare in giro così, anche con le mani così in giro per strada. Primo brano di oggi, Mary Lou, chissà se è una genitrice. Daniela Cavanna, vai, Cinghia, divertisciti.

Allora, era la Marilù della Daniela Cavanna. Intanto sono cominciati i messaggi. 331 335 6565. Stamattina ci sono in giro un sacco di parenti qui attorno, perché sono arrivati e si sono fermati, approfittano del weekend lungo. Nessuno in casa, si vede che sono tutti in giro a vedere robe, perché quando vengono qua sono quelli venuti da lontano e vanno a visitare o vanno a comprare la carne buona, vanno nel periodo dei tartufi, vanno a cercare i tartufi e quindi Ettore Ranges, come dicono a Milano, arrangiati. Ti sei preso il caffè? No, non lo avrai, fino a quando forse qualcuno non rientrerà, staremo a vedere. Comunque sono ripartiti i messaggi e uno in particolare ci fa piacere. Paolo da Genova: eravamo preoccupati, non lo sentivamo da una ventina di giorni. Difatti ci scrive: 20 giorni d'ospedale, mi siete mancati. Buona giornata, si muore di caldo troppo presto. Paolo da Genova, ciao Paolo. Allora, consolati, oggi è l'ultimo giorno di caldo, ma le brutte notizie arrivano che sembrava che dovesse cambiare tutto da stasera al più tardi stanotte, cioè la temperatura che va giù di 7-8 gradi, cominciano temporali che poi fanno disastri quando c'è così tanto caldo a terra e arriva l'aria fresca di sopra, e invece pare che saranno solo 3-4 giorni, poi da sabato 6-7 ritorna il caldo. Ho appena letto il meteo del ritorno al caldo, ma sarà un'estate, c'è il super niño sul Pacifico. Erano 140 anni che non c'era un niño così forte. Il niño cos'è? Il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico, che poi gira sopra il Canada, arriva sull'Atlantico, quindi scalda anche l'Atlantico, c'è la corrente del Golfo qui che arriva qui più calda e caccia il caldo anche in Europa, e in particolare hanno detto che sarà un luglio di quelli da sotterrarsi e sotto il ghiaccio. Allora, poi abbiamo avuto: buongiorno Ettore, direi che oggi la giornata è dedicata alla dea Diana. Giancarlo D'Alesa, sì, è vero, la ricorderò quando è il momento dei compleanni dei nati famosi. Sì, oggi è il compleanno della mia signora, la quale infatti immagino si gira a festeggiare già con i figli. Ciao Ettore, da Giampiero Giovanni di Villafranca, per favore puoi farci ascoltare il signor tenente di Giorgio Faletti, che fra l'altro veniva molto spesso a Villafranca, e vedi, è lì vicino. Grazie, ciao. Buongiorno Ettore Marco, buona settimana anche da parte di Marco. A tutti gli ascoltatori da Nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Enrica di Cittiglio, com'è andata la prima comunione? Benissimo. Per favore mi fai ascoltare una canzone dei Nomadi, grazie, oggi non ce li ho i Nomadi. Benissimo la comunione, a parte che io resto sempre perplesso quando vedo ci sono le bambine vestite normali, anche se è il giorno della prima comunione, e poi ci sono sempre quelle vestite come la Madonna Pellegrina quando appariva all'inizio del Novecento, perché le mamme le vogliono vedere con la collanina in testa, con la collanina al collo, con i braccialettini, con l'abito, con tutti gli spruzzi d'oro, quelle cose. Che poi la bambina che deve essere assolutamente al centro a fare le fotografie, se no la mamma la cazia, non ti metti in mostra, devi metterti in mostra, cioè quelle mamme che ci tengono che le figlie siano sempre lì in primo piano, sono problemi di quelle mamme. No, basta messaggi per il momento, vado subito, se no non passiamo più musica. Uno in più, uno in più era una canzone di Mugole Battisti che diedero da cantare a Ricky Maiocchi nel 1966. Lucio Battisti era giovanissimo, non era ancora in auge, però già collaborava con Mogol, e diedero questa canzone a Lucio Battisti. Poi Lucio Battisti si pentì e nel 1969 se la fece anche lui, ma nel 1966 Ricky, mi ricordo perché io la passavo ancora a Radio Monte Carlo, ragazzo del 1940 scomparso nel 2004, cantava così: uno in più.

0: grazie, grazie a tutti.
1: Vado in Colombia a ballare la cumbia con Franco Bagutti. Oh, intanto, sì, vabbè, ho dovuto cambiarmi perché mi ha detto dopo il cinghia, no, perché così sembravi troppo abbronzato, ma a me piaceva con la camicia bianca sembrare troppo abbronzato, ma la videocamera con l'automatico ti fa sembrare più scuro quello che hai dietro, no, 2000 problemi. Vabbè, ho cambiato la maglietta, oltretutto l'azzurro mi dona sempre. Anche l'azzurro carico come questo. Allora, vado in Colombia e i messaggi vanno avanti anche loro. Abbiamo avuto buongiorno Ettore, sono Enrica di Scittiglio. Questo l'avevo già letto. Com'è andata la prima comunione? Ti ho detto, molto bene. Per favore mi fai ascoltare una canzone dei Nomadi, grazie. Domani no, perché domani va in onda la replica di martedì scorso, perché domani martedì festa e voi sapete che quando è festa il Supremo va in spiaggia, non ne frega niente della radio, quindi lui manda la replica e ci lascia liberi. Il cinghia addirittura quando prevede queste feste prevede cose, può giocare con tutti i suoi giocattoli in casa o con il drone, perché lui è uno di quelli che gioca con il drone, quello che si muove con le mani, che va su, va giù, che belli anche, perché fanno delle robe incredibili. Mi ha regalato perfino uno anche a me, che è la gioia del mio nipotino, perché è lui che si diverte a farlo andare su e giù con le mani. Allora, ciao Ettore, ciao Cinghia, sono contenta che la festa sia andata bene. Graziella da Verniasco. Beh, ma le feste della comunione di solito vanno sempre bene. Sono i matrimoni dove si menano. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare una canzone di Fiorella Mannoia? Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Oh, hai il Supremo lì vicino a te oggi, Max. Ti avevo chiesto una canzone, Paolo di Genova, Innamorato di Yaki James. Hai sentita? Saluto te Cinghia, Paolo da Genova, grazie. Buongiorno Ettore, buon inizio settimana, un buon mese di giugno a te, famiglia, al Cinghia. Grazie per le notizie meteo, il caldo, sto malissimo, non dirlo a me, ieri ho rischiato, ieri veramente sono venuto via dalla festa della comunione, ho dovuto venire a casa, mettermi in una situazione di tenda con l'ossigeno praticamente a recuperare, quando finalmente la pressione ha risuperato i 100 ho ricominciato a vedere il mondo a colori e sono ritornato alla festa, ma erano già le 4:30-5, quindi sembrava un po' più fresco, sembrava quantomeno, si era alzata un'arietta che aiutava. Anch'io soffro tantissimo il caldo e l'estate per me vuol dire anche star male, però c'era un periodo in cui si facevano canzoni che poi sono entrate nella storia della musica leggera italiana e che inneggiavano a questi periodi caldi, pieni di sole. Siamo nel 1963. E quanto l'ho ballata. Edoardo Vianello scriveva e cantava una canzone che diventò il 27° disco più venduto dell'anno. Ve la ricordate? Ah,

Bellissima questa, abbronzatissima. Era Edoardo Vianello nel 1963 ed era il secondo vintage di oggi. Siamo partiti forti oggi con i vintage, perché uno in più di Ricky Maiocchi, che Ricky Maiocchi, e non molti lo sanno o se lo ricordano, fu il cofondatore dei Camaleonti, era la voce, la prima voce dei Camaleonti, e con la sua Uno in più vendete più di 1 milione di copie, tanto per dire. E poi ci fu Edoardo Vianello con Abbronzatissima, è stato qui come secondo vintage Edoardo Vianello di Abbronzatissima. Intanto io tengo sempre sott'occhio i vostri messaggi. Mi scuso, non sto bene, ho dimenticato, sono Enza a Torino, prima antenna Radio Liscio. Sei perdonatissima. Molti con il caldo non stanno benissimo. Ettore, fai gli auguri di buon compleanno alla tua bella signora Eugenia da Genova Sestri Ponente. Adesso immagino che io insomma, presenterò, come si dice, no? Ah sì, obole, grazie, presenterò. Mi dicono i figli che sta arrivando, è in giro con loro, non so dove, non indago, e la cosa non deve disturbare quella che è la mia aurea conduzione di Canzoni Senza Frontiere, in onda ora alle 11:31 con i successi di Casadei, Mirko Casadei, che è il figlio del nipote del figlio, fa parte della famiglia Casadei, secondo...

bel valzer romagnolo che bisogna fare attenti a girare perché è talmente veloce che si rischiano incidenti dopo un po' caschi per terra, perché se continui a girare al ritmo del valzer romagnolo. Erano i successi di Casadei di Mirko Casadei, 11:38. Canzoni senza frontiere. Bello, stamattina siamo su un'area, siamo veramente su un'atmosfera di ballo sostenuta bene, è respirato il mio programmatore stamattina. Impazzisco per te! Un uomo che va davanti ad una donna così, potrebbe essere romantico, potrebbe dirglielo così: impazzisco per te. Oppure impazzisco per te, dipende, così impazzisco per te, così impazzisco per te. Matteo Tarantino.

0: Matteo Tarantino.
1: Voglio bene Begin dalla sua discografia. Matteo Tarantino.
0: Impazzisco per te. Era una Begin, eh? Non ci ho fatto caso. Stavo leggendo altre notizie. Era una Begin. Un, due, tre. No, quella è la baciata. Scusate, come non detto. Allora. Messaggi. Buongiorno, sono Anna Biella, vorrei ascoltare una canzone di Codazzi, grazie. Anna, fra mezz'ora ce l'ho in scaletta nella seconda ora, una canzone di Omar Codazzi, anche se abbiamo appena ascoltato la figlia, l'Aurora, che ha fatto la canzone della settimana. Cos'è? La nuova canzone della settimana, l'Aurora Codazzi, vero Cinghia? Sì, alto sì. Allora, buon lunedì Ettore Cinghia, non pensavo che facevate la diretta, perché noi siamo degli, come gli schiavi ai remi di una barca romana che devono attaccare il nemico, e con il suono dei tamburi e con le grida voga, voga, noi siamo sempre qui. Il Cinghia addirittura è vestito, perché ha su la maglietta da vogatore con tatuaggio in vista, per cui lui effettivamente sembra sulla galera romana. Grazie per aver messo l'altro giorno la canzone di Celentano, mi piace ascoltare quando racconti il vissuto del cantante e come nasce una canzone. Delfi, buona giornata. E buona giornata a te Delfi. Allora, intanto arriva un messaggio di mia figlia: questa sera la zia Lupa apparecchia e prepara il risotto. Wow! La zia Lupa è una zia che non è una vera zia, è una zia acquisita, e tutti i figli, è stata anche madrina di uno di loro. La zia Lupa è bravissima a far da mangiare, viene da Mantova, e quando fa lei il risotto, wow! Per cui serata, guarda il Cinghia subito che si sbava tutto. Mio caro, vieni, dai, ti invito se vuoi venire, tanto domani non devi lavorare, c'è la replica domani. Allora, grazie Ettore, sei fantastico, grazie. È possibile sentire Vamos a la Playa dei Righeira? Un abbraccio Stefano e Gabriella da Torino. Non oggi, Vamos a la Playa la facciamo probabilmente domani. Non so come la scaletta. No, domani no, ho detto che domani c'è la replica, mercoledì. Ecco, quando dico domani, sappiate che è un reflusso mentale. Nel senso che domani c'è la replica, domani va in replica la trasmissione di martedì scorso, la diretta riprende dopodomani, mercoledì 3, per intenderci. Allora, permettetemi la canzone di adesso di dedicarla a mia moglie, e beh, per forza, oggi compie gli anni, e questa canzone è una delle canzoni d'auguri più famose in Italia. Tanti auguri che nel 1978 lanciò e cantava, e canta oggi, la Raffaella Carrà. Tanti auguri. È un evergreen, questo? Questa, ogni volta che c'è un compleanno la potete cantare.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: E adesso si balla! Si balla con i vinili di Casa Anden. Siamo all'84esimo brano in classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E questo è un brano del 1982 che veniva eseguito dai Grandmaster Flash and the Furious Five. E viene considerata, pensa, la miglior canzone hip hop della storia dalla rivista Rolling Stone. Mamma mia, chissà che cos'è. Il titolo è The Message, il messaggio. Fu una delle primissime canzoni hip hop a contenere una critica di carattere sociale. Difatti il testo del brano descrive lo stato, il degrado urbano. It's like a jungle sometimes, è come una giungla a volte. Mi chiedo come faccia a non affogare, finestre rotte ovunque, gente che piscia sulle scale, semplicemente non gliene frega niente. Questa è una delle frasi, traducevo dall'inglese, della canzone. Comunque, durata inverosimile, ma un ritmo veramente sgargiante. Questa mi è piaciuta, sgargiante, stamattina. The Message dei Grandmaster Flash and the Furious Five.

0: matter how I keep
1: the message. I mitici Grandmaster Flash and the Furious Five. Allora, le magie della grande tecnologia. Mi scuso, tantissimi auguri alla tua signora Ettore da Enza a Torino. Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi di auguri per mia moglie che compie gli anni, e lei, dicevo, fantasmagorie della tecnologia, dalla macchina di mio figlio è riuscita a mandare un messaggio tramite telefonino che il cinghia gliel'ho girato, l'ha ricevuto ed è in grado di mandarvelo ora.
2: Grazie a tutti, vi voglio bene. Sì, sono un po' di anni, ma il cuore mio è giovane, giovanissimo, perciò vi amo tutti.
1: Eccola qui la signora, mentre sta ritornando a casa in giro con i figli oggi, che comunque è una giornata di festa perché è weekend lungo. Intanto saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che si scollegano alla fine della prima ora, come sempre, di Canzoni Senza Frontiere, mentre restano in collegamento quelli che ci seguono sullo Studio 1 di in Lombardia, canale 95, e quelli che ci seguono con il network Teleantenna, quindi Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e il Supremo è a Bologna, per cui ci sta godendo direttamente da Bologna. Wow! È tronfio, in questo momento è tronfio. La mia radio me la vedo finalmente su Teleantenna. Va bene, intanto noi stiamo andando con un gin tonic che conclude questa prima ora di Canzoni Senza

0: Mi piace questo messaggio. Ciao Ettore, alla Rai ho vinto i fatti vostri 200 euro con palloncini e non ho ricevuto nulla, sono passati 40 giorni. Allora, le tre cose che ti posso dire è io che cosa posso farci? La seconda è, hai voglia, 40 giorni sono pochissimi. La Rai paga 3-4 mesi circa, quindi devi prepararti. Tre, volevi esporre al pubblico ludibrio la Rai, ma hai vinto, abbi fede, pagano, stai tranquillo che pagano. Hanno dei ritmi burocratici differenti dagli altri. Non abbiamo ritmi burocratici noi. Quando passa mezzogiorno è automatico, quantomeno come ad ogni capo d'ora di Radio Liscio ci sono le reclame e le news, sempre, perché noi siamo metodici, razionali, preparati e routinieri. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao! Ciao a tutte e a tutti dal mio ufficio a casa mia, qui Canzoni senza frontiere. Ciao Ettore Andenna, oggi 1 giugno. primo giugno 2026, 152esimo giorno dell'anno, ne mancano 213 alla fine dell'anno, ed è San Giustino, ed oggi è la giornata mondiale dei genitori. Ed ecco un chiaro esempio di genitori in questo momento in video, sia su Studio 1 in Lombardia che sulla network di Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Io sono l'esempio del genitore in polo e trasmissione radio liscio visiva. E non sto qui a menare, come si dice, menare il torrone, che ci vuole tanta pazienza e un lavoro. Una volta, quando si faceva a mano, menare il torrone era una roba che non finiva mai. La terra dei baci, che non è vero che è la terra dei baci, per loro, per la Roberta Cappelletti, la Novella Vandi e la Daniela Cavanna, è la terra, sì, dei baci dopo, ma prima di tutto la terra del magnà e beve, perché non ditemi che è una canzone da baci quella che vedrete adesso in televisione, ma immaginatevela se l'ascoltate solo in radio. Queste sono sedute a tavola sempre con bicchieri in mano e con roba da mangiare.

Ehi, la terra dei baci, ci sono messi in tre. Secondo me sono messi in tre per mangiare bene. Facciamola a un tavolo in un posto dove si mangia bene e si beve meglio. Roberta Cappelletti, novella Vandi e Daniela Cavanna, La terra dei baci. Chiamiamola, però non diamo l'impressione che siamo lì solo per mangiare per bere. Chiamiamola la terra dei baci. L'hanno chiamata la terra dei baci, ma era la terra del magnà e beve meglio. Così come adesso, aspetta, messaggi, WhatsApp, eccolo qua, sempre 331-335-6565. Ciao Ettore, complimenti per il programma, sei molto preparato. Non vuol dire essere molto preparati, vuol dire anche prepararsi a volte. Volevo ascoltare Paolo Tarantino, se puoi, The Great Pretender. Grazie, un saluto a tutti voi, Enza di Alessandria. The Great Pretender di Paolo Tarantino, non quella di Platter o quella di Freddie Mercury, no, quella di Paolo Tarantino. Per carità, De Gustibus non disputando mest. Dopodomani, perché domani c'è la replica. Domani, martedì 2, giorno di festa, c'è la replica di martedì scorso, perché il supremo, il programmatore è al mare. La moglie glielo impone, fa: quando c'è festa tu vieni in spiaggia con me. E lui, che è un uomo duro, un uomo che sa come si portano i pantaloni in famiglia, dice: va bene cara, ok, d'accordo, spiaggia con i bambini, anche loro contenti. Non ridere cinghia, perché è così, tu, noi diamo l'impressione di prenderlo in giro, ma in effetti è questo. E ancora che non adopera la frusta lei. Allora, siamo a Oscar Raffone, quarto vintage di oggi, canzone del 1991, e mi piace come viene definita, perché Oscar Raffone è una canzone napoletana scritta e musicata da Pino Daniele. Oscar Raffone è lo scarafaggio. C'è la famosa espressione: ogni scarafone è bello a mamma sua, che una mamma, il proprio figlio è sempre il più bello, anche se non è il massimo secondo i canoni della bellezza, dell'intelligenza e della presenza fisica. Ogni scarafone è bello a mamma sua. Pino Daniele, purtroppo ragazzo del 55, scomparso giovane nel 2015, ma aveva solo 60 anni. Oscar Raffone, lo scarafaggio.

Ecco, Pino Daniele era, come giustamente mi riconosce e mi esalta il Cinghia, un vero musicista, cioè uno che tra le altre cose suonava senza la famosa sesta napoletana, tanto vituperata sesta napoletana, e o scarafone, lo scarafaggio, ogni scarafone è bello a mamma sua. Ok, e siamo arrivati alle 12.16, un'ora, no, meno di un'ora fa. Chi è che mi ha chiesto il Codazzi? Eccola qui, alle 11.34, e beh sì, 45 minuti fa. Buongiorno, sono Anna da Biella, vorrei ascoltare una canzone di Codazzi, grazie. Ce l'ho in scaletta, quindi solo per te, Anna da Biella, no, anche per tutti quelli che amano Omar Codazzi con questa sua vociona. Omar Codazzi in Racconterò di noi. E dopo c'è il jingle, va bene, aspetto ancora un attimo a farvi i nati e i morti, anche perché non vorrei saltare, come sempre l'accade oggi, perché non riesco a farlo. Racconterò di noi di Omar Codazzi, vai. A meno che non mi sposti, sì, il jingle dopo.

0: Era Omar Codazzi.
1: Grazie.
0: Racconterò di noi. Allora, i nati famosi e i morti famosi del primo di giugno. Nel 1951, il primo di giugno, oggi la musica è un giorno particolare per la musica. Nel 1951, il primo di giugno, nasce Dodi Battaglia, i Pooh. Nel 1943, il primo di giugno, quindi ne fa 83 oggi, Orietta Berti. Ma quanti sono quelli che sono nati nel 43? Battisti, Lucio Dalla, La Carrà. Il 43 è stato un anno prolifico, mica da ridere. Nel 1934, il primo di giugno, nasceva Pat Boone, ancora vivo. Nel 1937, wow, oggi ne fa 89, Morgan Freeman. Nel 1996, giovanissimo, Tom Holland. Tom Holland è stato Spider-Man, quando aveva solo 20 anni è stato il primo Spider-Man. Poi una bellezza della moda mondiale, il primo di giugno del 1973 nasceva Heidi Klum. E vabbè, nel 1926, oggi avrebbe compiuto 100 anni, come il mio papà, Marilyn Monroe. Primo giugno 1926, morta 1962. E la diatriba ancora oggi sui giornali, molti hanno detto assassinata, molti hanno detto suicidio, invece adesso sta venendo fuori che probabilmente fu un errore medico di medicine. Ronnie Wood. Chi è Ronnie Wood? Ma dai, chitarrista dei Rolling Stones del 1947, quello che ha sempre i capelli belli, quasi neri, e ha anche veramente una fobia per i suoi capelli. Nel 1992 è nato Gianmarco Tamberi, quindi il nostro grande bravo per il salto in alto, mi pare, sì, Gianmarco Tamberi, 1992. Poi oggi, primo di giugno, è il compleanno di Diana Scapolan Andenna, Miss Cinema Italia, poi a Barcellona Miss Europa, poi a Hong Kong sesta Miss Universo, e poi ha avuto la sua botta di sfortuna, ha conosciuto me e l'ho sposata. Allora, i morti famosi, un mio carissimo amico, io lo chiamavo Deo, e abbiamo passato veramente tanti anni, a volte momenti di folle compagnia. Sua Altezza Amedeo di Savoia Aosta è morto nel 2021. Io lo chiamavo Deo e non erano in tanti. Yves Saint Laurent, primo giugno 2008. Ed infine Giuseppe Ungaretti. Ecco, Giuseppe Ungaretti era uno dei poeti preferiti da noi studenti dell'epoca, quindi dei boomers, perché scriveva poesie come Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, che era un piacere studiarla a memoria, una poesia così, perché era finita, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Poi l'inarrivabile Quasimodo con Mi illumino d'immenso. Quelle erano poesie che noi studiavamo a memoria con gioia, e non La bocca sollevò dal cielo passo quel peccator furbendo la capelli del capo che li aveva di retro guasto. Ci facevano studiare canti intere a memoria della Divina Commedia. Questa era la scuola di 50-60 anni fa. Va bene, siamo arrivati in fondo, siamo al momento della Veronica Cunea. Adorata lei, la filanda. Ungaretti è morto nel 1970, ve l'avevo detto l'anno, non mi ricordo, vabbè, comunque ogni tanto la mia mente fluttua, ma la Veronica Cuneo con la filanda c'è, lei è garantita.

i vinili di casa Andenna. Con questo sottofondo dei Temptations che mi piace, l'ho scelto io, mi piace parlare perché mi dà ritmo quando senti tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. The tracks of my tears, le tracce delle mie lacrime, il titolo di questo brano del 1965 che mette la rivista, la Bibbia, The Rolling Stone all'83esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. The Tracks of My Tears è interpretata dai The Miracles. Allora, cosa dirvi? Scritta da Smokey Robinson, tant'è vero che il titolo completo degli interpreti è Smokey Robinson and the Miracles, questa pluripremiata canzone ha ricevuto il Grammy Hall of Fame Award e appunto viene elencata nella classifica delle 500 greatest songs of all time, più belle canzoni, di più grandi canzoni di tutti i tempi. Ed eccovela qui, The Tracks of My Tears, le tracce delle mie lacrime.

0: The Tracks of My Tears, le tracce delle mie lacrime, Smokey Robinson and the Miracles. Ah, 12:34, devo dire che sono un po' deluso stamattina perché ci sono qui un sacco di parenti, amici, consuoceri che sono venuti per la comunione e che non mi avevano mai sentito per radio. Ho detto che bello, domani mattina sono in diretta mia. C'è in casa nessuno. Ci sono delle notizie confortanti però. Chanel, la cagnolina che è arrivata in casa del Cinghia, oggi si è svelato avere il primo calore. Oggi pomeriggio Chanel verrà fatta rincontrare con Lillo. Lillo, non ci deludere! Sto guardando il Cinghia. Lillo! Sì, sì, tutti noi, Lillo! Chanel è bellissima! Chanel è una femmina che sta per entrare nella tua vita, Lillo! Tu prepara mezza pillolina, se devi aiutarlo, fai qualche cosa, Cinghia, non stare lì solo a guardare, guardone! E comunque siamo tutti in tenera attesa di vedere se si svilupperà, come si dice, un evento. Canzone d'amore, Maurizio Medeo. Oh, Maurizio Medeo sarà con la sua orchestra sabato prossimo, 6 di giugno, alla Peschiera di Valdengo. 6 di giugno, Peschiera di Valdengo, sera, sabato, Maurizio Medeo e la sua orchestra. 1 di giugno, Canzoni senza frontiere, 12:35, Maurizio Medeo, Canzone d'amore.
1: Dai, ma!
0: Lineare.
1: Buonasera ragazzi, come stai? Stai bene? Ci vediamo. Che dei soci.

fanno di tutto per ingrossirci le donne che in questo momento sono a fare la spesa per stasera. Allora, sembrava che la zia Lupa dovesse fare il risotto, stasera c'è il cambio di menù. Stasera saranno le trofie con pesto, fagiolini e patate. Buono lo stesso, io non pongo limiti alla provvidenza delle capacità culinarie della zia Lupa, che poi in effetti si chiama Rossella. Allora, siamo al quinto vintage di oggi, 1900, cioè le 12.40, 1938 è l'anno di nascita di questo giovinetto che ha già compiuto 88 anni, ma nel 1959, quindi all'età di 21 anni, ci cantava questa Il tuo bacio è come un rock. 1959, e con Il tuo bacio è come un rock vince il Festival Adriatico della canzone di Ancona. Allora, pensate, voi non, ecco, questa è una chicca, una curiosità. Il primo titolo di questa canzone doveva essere Vieni a Capri Mon Amour. Vieni a Capri Mon Amour. E invece no, cambiarono tutto e Vivarelli, che era l'autore, pensò a Il tuo bacio è come un rock. E la curiosità di questa canzone è che Giorgio Gaber suonò in questa canzone e fu l'ultima volta che suonò la chitarra ritmica con il gruppo con cui collaborava in quel periodo, che erano i Giullari, e che accompagnava Celentano. Ecco, fu l'ultima apparizione con la chitarra di Giorgio Gaber nella sua collaborazione con Adriano Celentano. Il tuo bacio è come un rock, 1959, quinto vintage di oggi. Adri.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

stavo bevendo. Allora, 12:48, libera era la Marianna Lanteri. Fammi girare la pagina. Sì, dai, ci stiamo, 12:48.

e a passarla ad un altro. Bene, per 25 anni di fila questo gruppo di amici, nel mese di maggio, pur abitando in zone anche lontane l'uno dall'altro, giocavano Celai. E tutto questo non è un film, ma una storia vera, così assurda da finire sulle pagine del Wall Street Journal, che nel 2013 dedicò un articolo a questi buontemponi. Prendimi è tratto da quell'articolo. E perché abbinato al 31 di maggio? Perché c'è uno di loro che non è mai stato preso, il Jerry. Jerry non è mai stato preso e rimane l'obiettivo principale da parte di tutti gli altri del gruppo. Quando annuncia il suo matrimonio, fissato per il 31 di maggio, gli altri colgono l'occasione per tentare l'impresa impossibile, placcarlo sull'altare, mentre lui è lì fermo perché deve dire vuoi tu? Sì. E il film si sviluppa molto divertente tutto attorno a questa storia. Mentre il film di oggi, il primo di maggio, oh, mitico District 9, un film del 2009 che è abbinato al primo di giugno perché Johannesburg. Il primo di giugno del 1982 una gigantesca astronave aliena oscura il cielo. Dopo il primo impatto terrorizzante, il genere umano scopre che la nave stellare è popolata da alieni che somigliano a gamberoni di forma umanoide, innocui e docili. E cosa fanno gli umani? Li mettono in una sorta di baraccopoli, quindi praticamente li mettono in un distretto, li esulano, perché la genialità del film è stato girato a Johannesburg in Sudafrica, perché c'era l'apartheid, quindi li mettevano razzisticamente da parte anche gli alieni. Non vi svelo nient'altro, solo che l'astronave scende il primo di giugno del 1982 ed è per questo che District 9 è abbinato al primo di giugno. Va bene, allora siamo adesso al Mulino del Po. Mi hai messo carezze, sì, carezze del Mulino del Po. Poi c'è l'ultimo vintage e concludiamo anche questo primo giorno del mese di giugno. Allora, questo è uno storico valzer lento del 1979, quindi beatevi con il valzer lento, che quando è lento sembra piacevole da ballare, perché è comunque anche molto coniugante con la o il partner. Carezze, il Mulino del Po'.

Sì, ci sono, stava facendo notare, io non ribadisco alcune cose, il Cinghia del testo di questa canzone. Facciamo in tempo a passare Balla, il sesto ed ultimo vintage, quindi anche oggi mi dispiace dover saltare La Cade Oggi. Mercoledì anticipo tutto. Oggi godetevi la giornata del weekend lungo, rilassatevi, tanto la prossima spesa mercoledì pomeriggio. Così andate al supermercato, fate i vostri incontri, tutte le vostre cose che magari vi possono dare piacere. Adesso relax, relax con Balla. Balla è una canzone del 1979 di Umberto Balsamo, ragazzo del 42, che dimostra l'originalità, l'inventiva, è tratta da un album che si intitola Balla. Vedete quando la mente è ferma, bloccata lì, l'album Balla. Che singolo estraiamo? Balla. La fantasia a volte la fa da regina. Umberto Balsamo.

0: arrivati in fondo. Appuntamento domani con la replica. Dopodomani ritorniamo in diretta con Canzoni Senza Frontiere. Grazie Cinghia. Ciao a tutti e a tutti. Ci sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
6: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
5: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
7: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno qualcuno nuovo.
5: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
7: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
5: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
7: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
5: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Grazie a tutti, buona serata.
0: Andiamo di là, Sandro.

0: Ma che applausi, grazie davvero, grazie.
1: Adesso vi voglio presentare una bella sorpresa, una bella novità per la prima volta qui alla Peschiera, per la prima volta in diretta qui a Radio Liscio, la nuova voce dell'orchestra italiana Gianmarco Bagutti. 21 anni dalla Sicilia, Vito Vasile, per voi.

0: Grazie. Gli applausi, caro Vito, danno la risposta alla tua interpretazione. Grazie. Vito Masine!
1: Grazie, grazie davvero.
0: E allora continua a cantare, anzi

Oggi ho fatto una bella sudata, eh? Bravo il nostro Vito, grazie a voi per questi bellissimi applausi. Grazie, grazie, grazie, grazie. E continuiamo con la canzone italiana di ieri, Rino Gaetano, A mano a mano.

piccoli. Guardalo lì l'organetto magico. Arriviamo anche col valzerino, adesso però una facciata e poi un fox, così.

Grazie, grazie. Non è ancora arrivato il momento del ballo di gruppo, eh? Una ventina di minuti e poi sappiamo che voi vi scatenate col ballo di gruppo. Però adesso ancora un po' di ballo di coppia, un foxettino alla Bagutti, vecchia maniera, anni 90, e poi un bel

0: Grazie.
1: Gentilissimi, come promesso, ora accontentiamo gli amanti del valzer, della mazurka, della polca, del tango e del valzer lento, ok? Ne facciamo 5 di fila. Partiamo con il valzer, questo targato Bagutti era il 1980.

0: Grazie a tutti.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo lunedì 1 giugno, giornata cuscinetto, mi sa che molti siete a casa a fare il ponte domani, 2 giugno, festa della Repubblica, quindi tutti a casa naturalmente, so che sono in molti quelli che sono a casa anche oggi a godersi giusto appunto questo ponte, invece tanti altri lavorano, un abbraccio a tutti quanti, comunque domani dai, bene o male, stacchiamo tutti e ci riposiamo un pochettino, vedi ste festività aiutano anche a tirare un po' il fiato ogni tanto, quindi per qualcuno è un weekend lungo, tante feste come vi ho detto alla fine della scorsa settimana continuano proprio anche in questi 2 giorni, quindi guardatevi attorno perché c'è molto molto in giro. Per quel che riguarda quello che c'è qui invece c'è il sottoscritto Alessio Molla, in regia c'è il nostro Max Quarti per tenervi compagnia in queste 2 belle orette da sollazzarci tra eventi che arriveranno, news da tutto il mondo e ovviamente tutta la grande musica di Radio Liscio. Carissimi, benvenuti ad Energia Contagiosa, si comincia!

E allora si parte, carissimi. Buongiorno di nuovo a tutti quanti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Domani tutti chiusi, compresi noi. Non la nostra musica, che ovviamente vi terrà compagnia anche nel giorno della festa della Repubblica. Però insomma, noi domani, come tutti gli altri, tiriamo un po' giù le serrande. Quindi in questa giornata concentreremo già molti molti eventi, perché il weekend poi che arriverà è molto ricco, molto fitto. Regione che vai, festa che trovi. E vi farò una piccola anteprima, anzi quasi quasi ve la faccio subito, dai, ve la faccio subito, così vi dico dove vi porto oggi. Allora, ce ne andiamo prima in Veneto, cominciamo da lì, a Teolo, provincia di Padova, c'è il San Biagio Music Fest, tutto da raccontarsi, mentre invece a Sasso di Asiago, e qua siamo in provincia di Vicenza, c'è la festa di Sant'Antonio, due eventi che racconteremo proprio tra pochissimo. Poi ce ne andiamo nel Ferrarese, esattamente a Guarda Ferrarese, dove c'è la festa della salama da tagli. la festa del salame da taglio, no? Festa super tradizionale, poi da queste parti di salumi se ne intendono e come. E poi ce ne andiamo a Dronero, in provincia di Cuneo, dove si celebra la fiera degli acciugai, la Anciuè. Bellissimo evento, con le acciughe si fanno un sacco di cose, quindi vedremo che cosa hanno in serbo per noi dalle parti di Dronero in Piemonte. Questo è il programma di oggi, tante belle feste, tanti belli eventi all'ordine del giorno in questa giornata, che tra l'altro è anche la giornata dei genitori, quindi auguri a tutti i genitori, giornata mondiale dei genitori e anche la giornata mondiale del latte, due cose che comunque stanno bene insieme. Carissimi, per partire però al volo proprio, perché il tempo mi corre dietro, volevo dirvi che c'è stato il Dance Fitness Festival 2026, che ha portato a Roma una marea di star internazionali del settore, perché anche il fitness sta evolvendo e sempre più fitness si fa suon di musica. Quindi io vi consiglio di andare a cercare, magari su YouTube o in giro per il web, Dance Fit. Sono dei programmi di allenamento molto carucci. Intanto potete farli anche a casa vostra, scatenarvi un pochettino, ma poi ci sono sempre più palestre, sempre più corsi, dove tra musica e ballo si perde anche qualche chiletto. E mi sembra una buona notizia con cui cominciare il lunedì mattina, giorno che insomma è risaputo, cominciano le diete. Va bene cari, un po' di musica e vi aspetto qua per il nostro primo salto nel Veneto. Due feste spettacolari, sono qua.

Quanto sud oggi! Buongiorno a Marica dalla provincia di Avellino che ci dà il buongiorno. Viva Radio Liscio, Marica, buongiorno anche a te. E poi c'è anche Nunzia, lei invece scrive dalla provincia di Siracusa. Wow, come vorrei essere a Siracusa con te, Nunzia, andare a mangiarci una bella granita e poi al mare. Comunque bravo Alessio, grazie Alessio, complimenti. Mi fa molto piacere che siate qua con noi a godervi questa giornata insieme. Anche su Facebook naturalmente arrivano i primi saluti e i primi buongiorno dai nostri amici, andate sulla nostra pagina Facebook che l'esperienza continua anche lì sopra e su tutti i nostri social network, mentre invece l'esperienza delle feste di oggi comincia dal Veneto. Due belli eventi subito pronti via per darci il benvenuto. Il primo è il San Biagio Music Fest che ci porta a Teolo in provincia di Padova, dove a partire da giovedì fino a domenica c'è questo San Biagio Music Fest. Siamo presso il Parco San Biagio di Teolo, il punto dove c'è una nuova edizione di questa festa. Quattro serate all'insegna del divertimento, musica dal vivo, stand gastronomico, giochi per i bimbi, area cocktail. E quindi rimandano alla loro pagina Facebook per scoprire il programma di queste serate. Allora andiamoci, perché giovedì si festeggia con una bella festa in piazza. C'è la festa di fine anno scolastico, è già che i ragazzi iniziano a chiudere i ponti, mica male, eh? Cominciano bei 2-3 mesi mica da ridere. Venerdì sera invece voglio tornare negli anni 90, il format che gira l'Italia, molto bello, molto divertente, dove si balla all'insegna della musica degli anni 90. Sabato sera c'è Igors e Lady Brian per una serata molto ritmata, e si chiude domenica con i Sismica. Questo è il programma, insomma, che c'è in serbo per voi per queste serate qui dalle parti di Teolo, San Biagio Music Fest, imperdibile. E da qui facciamo un balzo e ce ne andiamo veloci veloci a Sasso di Asiago. Qua invece c'è la festa di Sant'Antonio, una festa che a onor del vero andrà avanti fino al 21 di giugno, quindi avrete modo di gustarvela. Io ve la racconto adesso perché insomma comincia e torna ad animare la frazione di Sasso di Asiago, giusto appunto siamo in zona Asiago. La sagra è molto sentita, come da tradizione si terrà presso il palatenda del parco Calà del Sasso, e per tutta la festa un ricco stand gastronomico sarà disponibile per tutti i partecipanti, e poi musica, DJ e balli che allieteranno le calde serate di giugno in questa fantastica festa che rallegra un po' tutti, no? E mette insieme un po' tutto l'altopiano dei sette comuni, quindi se passate da quelle parti c'è una grande aria di festa. Allora devo dirvi un po' del programma. Innanzitutto domani, visto che è un giorno di festa, sappiate che alle 9:30 c'è la partenza del motogiro dei sette comuni, alle 12 apre lo stand gastronomico e poi nel pomeriggio la musica dei Revolution Rock Band. E signori, domani sera alle 21:30 a Sasso di Asiago si balla con Pietro Galassi, quindi sera che vi attende da quelle parti. Mentre per quel che riguarda il weekend, anche qua ricchissimo, vi ripeto, va avanti fino al 21, quindi non vi faccio il programma fino al 21, vi faccio solo questo weekend, poi sulla loro pagina Facebook trovate tutto. Comunque venerdì già alle 10 aprono gli stand, poi la sera c'è DJ Luciano Gaggia per la musica, ma ci sono anche i Mad Beer nel preserata. Sabato c'è un torneo di calcio a 5 la mattina, aprono gli stand alle 12, altri tornei al pomeriggio. E poi alle 20 Fabio DJ e Paola Brusamolin, event di Radio Asiago, saranno presenti. E poi anche qua sabato sera il Voglio Tornare negli anni 90 si sposta e viene qua a Sasso di Asiago per farvi divertire. E poi ancora domenica, niente meno, super programma molto ricco come tutto il resto della giornata. Ma poi alle 21:30 arriva Gianmarco Bagutti con l'orchestra italiana a farvi ballare. Voi programmone, qui martedì, domani sera c'hanno Pietro Galassi, domenica invece c'hanno Bagutti, quindi sarà sicuramente un gran weekend di musica, di festa e di divertimento. Quindi ricapitolando le coordinate: San Biagio Music Fest a Teolo, provincia di Padova, e festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago, provincia di Vicenza. E benvenuto Veneto in questa settimana.

0: Studi Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E allora carissimi, rieccoci qua, vedi, tra una canzone e l'altra, prezzemolini, arriviamo noi a sollazzarvi. Allora adesso voglio parlarvi di un piccolo studio, no? Sapete che io sono sempre a caccia di queste notiziole curiose, che parla del ristorante e dice che soprattutto noi italiani siamo molto legati al nostro ristorante, al nostro posto in quel ristorante, no? Addirittura la stessa sedia molte volte. Cioè si va molto spesso nel ristorante che conosciamo, dove ci siamo trovati bene, dove magari ci trattano un po' come a casa. E la psicologia però è intervenuta e ci racconta che dietro il gesto, no, di andare sempre nello stesso ristorante, stesso tavolo, c'è dietro qualcosa di più, no? Non è soltanto abitudine o comodità, ci raccontano, ma un bisogno profondo di equilibrio, riconoscimento e benessere mentale. Mamma mia, ormai siamo diventati così frustrati che cerchiamo veramente soddisfazione e equilibrio in qualsiasi cosa, compreso la scelta del ristorante. Dice che in un'epoca che è dominata da stimoli continui, decisioni rapide e città sempre più frenetiche, il cervello che fa? Tende a privilegiare ciò che conosce, no? La classica zona di comfort. E quindi anche andare nello stesso ristorante significa ridurre le opzioni di scelta, capisci? Non dover pensare, vado qui, sì, ma se vado lì che cosa mangio? Cosa faccio? Troverò traffico? Troverò parcheggio? Mentre invece la prevedibilità, no, di una comfort zone è molto familiare, rassicurante e è prevedibile. Questi sono proprio degli studi di psicologia ambientale, no? Che mostrano proprio come gli spazi conosciuti attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento. Quindi il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende e se ci pensate sono tutti quegli elementi che poi servono quando cerchiamo relax, no? Anche nel momento della cena. Ognuno poi c'ha il suo posto, c'è chi ha bisogno di stare al centro, vedere chi entra chi esce, c'è chi preferisce la zona defilata del ristorante, hai capito? Però il punto è proprio questa cosa qua, no? Che l'esperienza gastronomica diventa una specie di appartenenza sociale. Tu vai sempre al solito ristorante, parli col ristoratore, lo conosci, magari siete amici, ti tratta bene, ti apparecchia e tu sei felice così. Non lo so, io non sono di questa risma, cioè vado sempre in un posto diverso, così come anche le vacanze, io scelgo sempre qualcosa di nuovo perché mi piace proprio sperimentare, provare eccetera eccetera. E voi invece come siete? Affezionados del vostro ristorante tipico, della vostra location anche estiva tipica, oppure siete un po' dei raminghi come sottoscritto e vi fate trascinare dalle esperienze che arrivano? 331 335 65 65.

Sita. Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Rieccoci insieme, carissimi, scrive Angela da Torre Canne, che sta in Puglia. Bellissimo, ci sono passato una volta. E riagganciandosi all'argomento di prima, no, stavamo parlando di come noi italiani siamo molto affezionati al nostro ristorante, al nostro posto, ci sono dei motivi psicologici. Lei non mi parla di ristorante, ma mi parla di vacanze. Sono anni che andiamo in vacanza nello stesso posto, ci siamo trovati molto molto bene e continuiamo perché alla fine il comfort ci piace. Ecco qua, giustamente c'hai la tua posizione un po' diversa dalla mia. Dicevo, io sono un po' un ramingo, un po' un girovago, e mi fa eco su questa cosa qua dal Veneto, da Soave. Ciao Michele, che ci manda un messaggio, fa: anch'io Alessio come te giro di qua e di là sempre a caccia di nuovi sapori. È così, vedi, siamo tutti un po' diversi ed è questo il bello, no, in tutto questo. Sentite, a proposito di nuovi sapori, andiamo e continuiamo il nostro viaggio, perché non finisce qua. E ce ne andiamo in quel della provincia di Ferrara, dove il sapore è quello del salame, ma più nello specifico il salam da Thai, o meglio la salama da Thai, la salama da taglio, festa super tradizionale questa di questo territorio guarda ferrarese. Anche in questo caso l'evento va avanti fino al 14 di giugno, quindi avete la possibilità di gustarvelo. E la salama da Thai, che cos'è? L'insaccato tipico locale, dal gusto ricco, dall'aroma caratteristico, prodotto artigianalmente dai volontari del paese, secondo i vecchi metodi, utilizzando esclusivamente carne di suino, sale, pepe, aglio e vino. E poi tempo e passione, ma quella è un'altra cosa. La salama da Thai va consumata cruda, tagliata a fette e preferibilmente accompagnata dal melone. Ma pensa a te, capito, che mi sgrassa con la sua freschezza. Il ristorante apre in tutto il weekend dalle 19 alle 22.30. E allora andiamo sul loro sito internet per scoprirne qualche cosa di più, soprattutto sul menù, che è molto tradizionale. Comprende un aperitivo di benvenuto, affettati misti, cappellacci con zucca, cappelletti, ravioli di salama da Thai e ricotta, garganelli al sugo di cotechino, la salama ovviamente, ma c'è anche la salamina da sugo. Non ci dimentichiamo la salamina da sugo, che qua è, e anche questo è un pezzo forte. Poi salame ai ferri, costata di suino, filetto di maiale, formaggi misti, coppia di pane ferrarese dolci. Io, capite che c'ho già lo stomacchino che si apre, no? Quest'ora sento gorgogliare. Durante tutta la festa sarà possibile visitare la mostra Terre del Mulino del Po, dedicata ai mestieri antichi, alla civiltà contadina e al collezionismo, con questa mostra che è aperta praticamente tutti i giorni. Belle attività anche giustamente per condividere l'experience con tutta la famiglia. E allora, carissimi, se il salame vi fa diventare matti, questo va proprio assaggiato. Festa della salama da Thai, guarda ferrarese, ovviamente provincia di Ferrara, per questo weekend e il prossimo. Io direi di munirvi di un buon coltello, che qua la salama va affettata come si deve. Buon appetito, cari, buon appetito. Vado a mangiarmi una fettina di salame, a me è venuta voglia, a me è salita.

0: Era con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: cos'è l'amore vero.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: È tutto pronto per questo weekend allungato, perché si può dire che oggi e domani, dai, è un proseguo del weekend, e quindi in questi giorni di festa tanti eventi sono ancora attivi e si stanno proponendo.

Nelle varie regioni. La settimana scorsa vi ho fatto un bellissimo riassunto di tutto questo che ritrovate nella nostra app di Radio Liscio, nei podcast, nel mio c'è quello dedicato al tempo libero, e lì ritrovate tutti gli eventi che saranno protagonisti anche di oggi e domani. Quindi se vi siete persi qualcosa la scorsa settimana e non sapete che cosa fare in questi due giorni per sollazzarvi o cosa mangiare, quello è il posto giusto. Scaricate la nostra app di Radio Liscio, fatevi un giro sui nostri social network. Ci trovate praticamente ovunque. E adesso le notizie, e vi aspetto qua per cominciare la nostra seconda ora insieme.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari. E i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, seconda ora di Energia Contagiosa, che voglio cominciare con un po' di saluti degli amici che ci hanno scritto sulle nostre pagine Facebook. Allora, un buongiorno a Clara, un buongiorno a Wally, un buongiorno a Cristina, Vilma, Michela, vedi, perché la nostra Cri sui social network, lei pubblica, mi tira dentro, no? Con tutta una serie di post legati a tutto quello che succede nel nostro mondo, e quindi voi siete molto attivi, guadagnandovi anche i nostri badge di affezione alla pagina di Radio Liscio. Quindi veniteci a trovare sui nostri social, mi raccomando, fateci crescere sempre di più, perché più cresciamo e più musica possiamo diffondere in giro per tutta l'Italia. Va bene, allora veniamo, a proposito di Italia, a Firenze, perché è uscita questa notizia in cui il Time Out ha stilato una classifica per le migliori città mondiali per cultura e arte. Non c'è tanta Italia, ve lo dico subito, vi parlo di Firenze perché è l'unica che sta nella top 10, però si piazza al 3, 6, 7, al nono posto. Non è benissimo, non è benissimo. Se io penso a Firenze, alla meraviglia artistica culturale di questa città, tra le opere di Michelangelo, Botticelli, agli Uffizi, mi viene un po' da sorridere. Sta di fatto che questo Time Out si è spinto cercando di fare questa classifica e ha messo al primo posto Londra, che comunque ci sta, una bella metropoli, molto viva anche culturalmente. Al secondo Parigi, e comprendo anche questa, perché anche Parigi è una città ricca di opere meravigliose. Al terzo posto ci mette New York. Londra è prima proprio per i suoi numerosissimi eventi teatrali, culturali all'aperto, un sacco di musei, gallerie, ne aprono sempre di nuovi. Per esempio adesso ha aperto il Camden Town, il museo della cultura Young. Insomma, un 95% di specialisti tutti d'accordo che sia la città più viva da questo punto di vista. Poi c'è Parigi, la Ville Lumière, con ogni forma d'arte e di cultura è sempre molto ben espressa. Vabbè, non stiamo neanche a parlare del Louvre, che sarebbe fine ridondante. Si attendono la Caverne du Pont Neuf, un'installazione immersiva che si estenderà da giugno sul ponte più antico di Parigi. Quindi proprio a partire da questo mese prenderà vita questo Le Caverne du Pont Neuf, andrò a vederla. Al terzo posto New York, con un sacco di gallerie, un sacco di mostre, per esempio quella di Raffaello al Metropolitan Museum of Art è piaciuta tantissimo, ma anche la retrospettiva di Marcel Duchamp al MoMA. Insomma, ce n'è per tutti i gusti in questa classifica. Londra, Parigi, New York il podio, Berlino, Città del Capo, Melbourne, San Paolo, Madrid ed ecco Firenze con Cracovia che chiude la top 10. Sempre buone indicazioni, comunque, a seconda del tipo di turismo che avete in mente per quest'estate. Ecco qua che questa classifica sicuramente vi darà una mano. Va bene cari, vi lascio a qualche canzone alla quale pensa come sempre il nostro Max dalla regia. Ciao caro, un abbraccione anche a te, e poi vi aspetto qua perché ce ne dobbiamo andare in Piemonte a parlare d'acciughe.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci qua, ultimo evento meraviglioso che vi propongo in questa giornata per il fine settimana che arriverà. So che oggi è lunedì, ma è un lunedì prefestivo, quindi va bene, domani tutti a casa, mercoledì sembrerà di avere una settimana veramente corta, quindi il weekend sarà proprio veloce veloce alle porte. E per questo weekend, per sabato e domenica, in quel di Dronero, provincia di Cuneo, siamo nella Valle Maira, prende vita la fiera degli acciugai, si chiama Anciuè. Ed è proprio una fiera che celebra la ricca tradizione degli acciugai, che sono delle figure storiche emblematiche in questo territorio. Pensate che per secoli hanno percorso le valli piemontesi e non solo, vendendo acciughe salate e altri prodotti tipici. La loro storia affonda le radici nella seconda metà dell'Ottocento, sono sul loro sito internet, mi sto informando anch'io insieme a voi. Un periodo in cui la povertà e le difficili condizioni di vita nelle valli alpine spinsero molti contadini a cercare nuove opportunità di guadagno, no? Allora, durante i lunghi mesi invernali, quando il lavoro nei campi diminuiva, questi uomini intraprendenti si ricavano a piedi o con rudimentali mezzi di trasporto verso i porti liguri di Genova e Savona. Per far che, anche a Nizza ogni tanto, per acquistare le acciughe fresche provenienti da diverse regioni del Mediterraneo. Quindi le acciughe venivano poi conservate sotto sale in barili di legno e trasportate a spalla o sui carretti di frassino a due ruote chiamati carus o i cariot. Pensate un po' che vita che facevano, quanta fatica ci voleva, quanto era difficile sfangarla. E se penso adesso a quanto siamo viziati e quanto tutto ci crei stress, ma non sappiamo neanche cos'è lo stress vero, guardate. Comunque sia, gli acciugai affrontavano questi lunghi e faticosi viaggi percorrendo anche più di 30 km al giorno attraverso sentieri impervi, era davvero molto complicato, ed è questo il motivo per cui questa festa è importante, per riportare l'attenzione anche su un'antica tradizione e tutto quello che ci ha portato ad essere quello che siamo. Ecco, quindi un aspetto, leggo, meno noto ma significativo della storia è anche il loro coinvolgimento nel commercio del sale, che era un bene molto prezioso e soggetto a forti dazi doganali. Si narra che per eludere i controlli e le tasse elevate, gli acciugai nascondevano il sale sotto uno strato di acciughe nei loro carretti, sfruttando la loro attività itinerante per trasportarlo illegalmente da una parte all'altra. Insomma, storie italiane di un passato che non c'è più, che però rivive da queste parti, dalle parti di Dronero, provincia di Cuneo. E vi vado anche a leggere il programma di questi due giorni. Allora, tre giorni. Si comincia venerdì in Piazza Martiri, ci sono i Ludolfin con musica, balli, street food e birre artigianali che vi aspettano per la serata. Sabato invece, dalle ore 10 alle ore 19, c'è l'area fiera con lo street food aperto tutto il giorno, il mulino Cavanna che viene aperto, troverete danze, balli occitani e poi ancora mostre fotografiche per parlare appunto della lunga storia di questi acciugai. La sera poi riaprono gli stand, si mangia e si balla con il DJ set, con DJ Lambo, e tutto si conclude domenica ovviamente con grande festa in Piazza Martiri, Piazza Manuel di San Giovanni, le vie circostanti, street food, c'è un po' di tutto anche oggi, come vi dicevo, balli, mostre eccetera eccetera. Il mulino è ancora aperto, c'è anche una colazione al mulino che si può fare, che è molto carina. E poi via, artigiani in giro per tutte le strade, si va avanti fino a sera con la festa e la musica che pervaderà tutte le strade. Carissimi, se avete voglia di un tuffo in questo antico mondo fatto di acciugai, di storia e di tradizione, sicuramente questo è il posto giusto per voi. Anciuè, fiera degli acciugai, Dronero, provincia di Cuneo. E benvenuto Piemonte, ci mancavi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Vacanzieri, ho buone notizie per voi. Si chiama pacchetto passeggeri ed è stato presentato dalla Commissione UE, atto a far che a rivoluzionare il mercato ferroviario degli stati membri. Questo cosa significa? Verrà offerta a tutti la possibilità di cercare, confrontare e acquistare i biglietti in un'unica transazione. Quindi se girate in Europa e metti devi andare dalla Sicilia fino, che so, alla Danimarca, non devi più farti tutte le tue tappe separate, ma puoi fare tutto con un unico viaggio, un unico biglietto, pieni di diritti. Questo recita lo slogan. Un sistema che porterà a una riduzione dei prezzi, ce lo auguriamo tutti, e allo stesso tempo un aumento di circa il 5% dei passeggeri disposti a prendere il treno. È una riforma che punta anche a rafforzare i diritti degli utenti nei viaggi multioperatori, perché se durante un tragitto internazionale uno dei tuoi treni subisce un ritardo e tu perdi il prossimo, ad oggi sei fregato perché ti devi riorganizzare, mentre invece in questo modo è un po' come succede con i biglietti aerei, no? Tu fai un pacchetto unico, se poi perdi il volo per cause che non dipendono da te, la compagnia aerea ti trova una soluzione e ti manda avanti, ecco. Le piattaforme di prenotazione degli operatori con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale dovranno integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza e su richiesta venderne i biglietti. Ci sono posizioni divergenti. La principale associazione delle compagnie europee, la CER, sostiene che queste nuove regole rischiano di favorire le grandi piattaforme digitali e aumentare le commissioni e quindi il prezzo dei biglietti. Quindi questa è l'altra campana. Non lo so, a me sembra una buona idea, anche perché, no, così almeno all'estero si rendono conto di quanto alcune volte, mi spiace dirlo, siano pessimi i treni in Italia, ritardi, cancellazioni, annullamenti, e questo naturalmente non è certo colpa di tutti gli amici che ci lavorano dentro, ma sapete come si dice, no? Il pesce puzza dalla testa, che quindi è lì che secondo me bisogna andare a ricercare i problemi, ma non dico altro. Diciamo che però l'Europa, insomma, ci serve questo assist che ovviamente, che ci piace o no, dobbiamo raccogliere, quindi vediamo che cosa succederà. Però insomma, in questo modo anche i viaggi europei in treno sembrano essere un po' meno problematici. Lo scopriremo. Ma.

E allora carissimi, tempus fugit in questo primo giugno, giornata un po' particolare, come dicevamo, cuscinetto tra un weekend e una festività che sta per arrivare, che ci coinvolge naturalmente tutti quanti. Noi oggi però ci siamo occupati dei tanti eventi che in questo fine settimana prendono vita. Innanzitutto vi ricordo sulla nostra app di Radio Liscio, andate a vedere il podcast della scorsa settimana perché ci sono anche tanti eventi sia oggi che domani, 2 giugno, quindi insomma abbiamo parlato diffusamente e lì ritrovate tutto. Mentre invece venendo a ciò che abbiamo raccontato oggi, un bellissimo viaggio il nostro, che è cominciato dal Veneto a Teolo, provincia di Padova, dove c'è il San Biagio Music Fest, una festa musicale con tanti eventi a calendario, 4 giorni a partire da giovedì di musica, divertimento, stand gastronomici e molto altro. Mentre invece a Sasso di Asiago, qua siamo in provincia di Vicenza, anche qua una bella festa per voi che si chiama la Festa di Sant'Antonio, che andrà avanti niente meno che fino al 21 di giugno, quindi tutte le sere, musica, festa, anche qua divertimento, sono le classiche feste estive che riempiono le piazze in questo periodo e meno male che ci sono. Benvenuto giugno, da qui festa della salama da Thai, è tanta roba, guarda Ferrarese, provincia di Ferrara, con questo salame buonissimo con dentro anche aglio, vino, protagonista appunto di questa festa che va avanti fino al 14 di giugno anche questa, quindi insomma occasione per gustarsi tutto il menù che hanno preparato per voi tipico ferrarese e in questo weekend e in quello che verrà. Mentre invece soltanto questo sabato e questa domenica si celebra Anciuè, la fiera degli acciugai a Dronero, provincia di Cuneo, una festa bellissima che ripercorre proprio l'antico lavoro dell'acciugai, i contadini che dal Piemonte partivano, andavano in Liguria, prendevano le acciughe, le mettevano sotto sale e facevano dei percorsi incredibili tra le montagne per riportare appunto queste acciughe nelle terre piemontesi, no? Dove poi venivano vendute. Insomma, una storia di tradizione molto antica che risale all'Ottocento, che rivive appunto a Dronero, provincia di Cuneo, con Anciuè 2026. Carissimi, tanti belli eventi messi a calendario, li ritrovate anche questi naturalmente nella nostra app di Radio Liscio e nulla, dai, ancora un po' di musica e poi ci salutiamo, ma sono contento perché oggi anch'io ho chiuso il microfono, festeggio e bisboccio per un paio di giorni, ci sta, tra poco.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: E siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi, di questo lunedì 1 giugno. Molto bello, molti bellissimi eventi sono passati di qua oggi, quando poi faccio questi tuffi storici nelle tradizioni, mi piace un sacco. Ma poi è arrivato giugno, quindi è anche il momento di cominciare con quelle belle serate, no? Quel dolce far niente, fosse anche solo un tavolino all'aperto, due chiacchiere, una cena fuori, due amici, una partita di carte, una birretta. Tutto assume una nuova prospettiva in questo giugno che ci lancia verso l'estate. Era ora, io non so voi, ma la sto aspettando veramente con grandissima trepidazione. Va bene, cari, domani non siamo in onda, giusto appunto, festa della Repubblica pure per noi, però la nostra radio ovviamente sarà sempre attiva con tantissima musica a vostra disposizione per farcir questo 2 giugno, naturalmente anche con le note di Radio Liscio. Buon riposo a tutti quanti voi, anche a tutti quelli che oggi già sono in ferie, no, e stanno prolungando il weekend, beati voi. E un abbraccione invece a tutti quelli che lavorano in attesa di tirare un po' tutto il fiato domani. Vi do un bacione, cari, sia io che il nostro Max Quarti dalla regia vi abbracciamo. Ci vediamo mercoledì, passatevela bene, divertitevi, riposatevi, noi lo faremo sicuramente. Un bacione, cari, a mercoledì 7, 9, 14, 16, come sempre con energia contagiosa. Baci baci, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: può succedere in tutti i modi, l'idea. Per me l'importante è avere il titolo, cioè come fare un tema scolastico. Io devo avere il titolo. Quando ho il titolo, l'idea del titolo, da lì lo sviluppo sia musicalmente che come testo, in tutti e due i modi, e vado in parallelo, hai capito? Vado in parallelo. Però devo avere il titolo. Adesso, per esempio, qui davanti a me leggo un titolo che ce l'ho proprio, proprio vecchio alpino, però ho fatto due note. Poi A piedi nudi ho scritto, guarda qua, aspetta un attimo, poi domani vado a registrare Nella notte e anche Cosa è mai questa vita. Quindi questi sono 4-5 brani che ho messo giù adesso, li devo completare, insomma, hai capito?
1: Ecco, e ti
0: l'importante
1: fai...
0: è il titolo, poi, sì, poi sì.
1: Di solito io so che è al contrario, la maggior parte degli autori prima scrivono e poi da lì no, prendono il titolo più adatto.
0: No, ma no, tante volte si mette giù un titolo, poi nella, mentre scrivi puoi cambiare idea, ecco, puoi cambiare idea, ti può venire fuori un titolo più interessante, allora lo puoi cambiare, però io parto sempre da un'idea. Ah, da un'idea, da un tipo, che poi lo posso anche cambiare. Per esempio adesso Vecchio Alpino potrebbe diventare l'alpino, boh, che ne so, adesso un altro titolo inerente alla canzone, so.
1: Okay. Ma tu ti metti lì col pianoforte, come ti viene?
0: Il pianoforte, la chitarra, c'ho qui il pianoforte, la chitarra, a seconda del brano, della difficoltà, uso uno o l'altro.
1: Ok, ma ascolta, tu hai lavorato con tantissimi artisti, hai qualche ricordo particolare che ti è rimasto, magari qualche curiosità, qualcosa finita anche male, non so?
0: Ma guarda, con gli artisti di una certa elevatura non ho mai avuto contatti, perché io lavoravo bene nel mio mondo e cambiare, anche perché poi è difficile, è inutile che adesso ti spieghi perché, ma per esempio con l'amico Memo Remigi, ad esempio, ho fatto un disco intero per lui, che tu dovresti avere, sì. Poi l'ho fatto con un'altra cantante che aveva fatto Sanremo, gli avevo fatto un disco anche a quella, adesso mi sfugge anche il nome, però sono sempre rimasto nel mio mondo, perché il mio mondo mi ha sempre dato soddisfazione, e allora dover bussare a case discografiche dove ci sono già gli autori che ci lavorano da anni, sai, è difficile entrare, è difficile entrare, ma poi bisogna avere il pezzo forte, punto primo, e poi bisogna entrare perché ci vuole l'amico che ti dica ci penso io.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e, pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Aliassim Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
2: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
3: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
3: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
2: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
1: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia, e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio, Francia all'altra semifinale. Basket, semifinali scudetto alle 20, gara 2 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Adesso e anche oggi siamo insieme, che bello, siamo felici, allegri e spensierati quando sentiamo la sigla, quando poi si accende il pulsantone arancione, o meglio rosso, che vuol dire che siamo in onda, che tutto quello che diciamo, che pensiamo, si può sentire in radio e in televisione. Sappiamo che siamo in tantissimi per vivere la melodia italiana, questo nostro viaggio composto dalle migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, le migliori canzoni, le più belle che ci hanno accompagnato nelle generazioni, canzoni che in realtà continueremo ad ascoltare anche nel 5000 quando saremo qui insieme. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la chitarra che ci permette di suonarcela di santa ragione, ma non di lasciarci lividi, questo va detto. Ti è piaciuta questa, Marco? Suonarcela di santa ragione senza lasciarci lividi, dall'espressione della regia secondo me no. Si merita un saluto e ricordiamo anche il 331 335 6565 per interagire con noi, per chi volesse scriverci o un sms oppure un messaggio WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare, mentre invece chi prova a telefonare non riusciamo a rispondere perché non c'è la linea, proprio non c'è il telefono, e questo è il problema. In realtà il filo ci potrebbe anche essere, ma non c'è proprio il telefono, c'è solamente la messaggistica. Iniziamo il viaggio fatto di carte, fatto di sorte. Iniziamo con la generazione X e partiamo davvero alla grande con un brano di Tozzi e di Raff, Gente di Mare, e la dedichiamo a tutti coloro, a tutte quelle regioni che sono sintonizzate con noi in questo istante, che hanno il mare proprio attaccato. Prego regia, Gente di Mare, oh, che se ne va.

Gente di mare, che bella canzone di Tozzi e Raff, questo miscuglio di voci importanti della musica italiana, canzone che è nata nel 1987, un anno importante perché arrivò terza questa canzone all'Euro Festival appunto di quell'anno. È un inno alla libertà e alla malinconia, celebrando la vita marinara, la solitudine e l'istacco dalle difficoltà della vita terrena, dove tante volte qualcuno si rifugia al mare a pensare, a scaricare la tensione, liberarla nelle onde del mare. Ma come siamo romantici in quest'oggi, queste sono le sensazioni che ci arrivano proprio pensando al mare. E in quell'anno è stato anche un anno importante per Tozzi, perché vinse il Festival di Sanremo con il brano Si può dar di più insieme a Morandi e ad Enrico Ruggeri. E poi qualche fatto simpatico, per esempio per quanto riguarda lo sport, c'era il grande Maradona al Napoli, la stagione importante dell'86-87 dove il Napoli vinse il suo primo scudetto, poi seguito anche dalla Coppa Italia, ma arrivò Ruud Gullit al Milan, quindi davvero momenti importanti per il calcio che quando facciamo un tuffo nel passato è sempre bello ricordare. E correva l'anno 1987, quindi è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, la andiamo a regalare a coloro che oggi festeggiano il compleanno. Vediamo cosa arriva. Arriva l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Irene Grillo, che è stata protagonista qualche tempo fa anche a Ma che musica con su Prima Antenna. La bellezza di una donna è il titolo della canzone, scopriamolo, così magari chi magari non trova la bellezza, questa canzone potrebbe essere un aiuto per andare a scoprire la bellezza di una donna. Prego, regia.

La bellezza di una donna, bella canzone di Ernie Grillo, se non ci fossero le donne che sono le nostre muse ispiratrici, perché tante canzoni nascono grazie a loro e poi grazie alle donne che sono le nostre mamme, quindi se non ci fossero loro noi oggi non saremmo qui in diretta, quindi dobbiamo trattarle bene con il massimo rispetto e riguardo. Beh, siamo poetici quest'oggi, sarà la giornata, ogni tanto ci sono delle giornate che nascono così, ci vengono frasi un po' più belle, dovremmo scrivercele e magari fare una canzone. 331-335-6565, lo ricordo per coloro che ci seguono in radio attraverso le applicazioni, ed è importante scaricare l'applicazione di Radio Liscio perché davvero ha un sacco di contenuti, ci sono un sacco di iniziative, di novità, di tutto quello che sono le idee che vogliamo vivere questa estate. Poi soprattutto dobbiamo aumentare, essere in tanti tanti tanti, perché tutti insieme portiamo avanti le tradizioni della musica da ballo, e all'interno delle tradizioni è importante portarle anche ai giovani, perché ci sono i nostri valori. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Allora cantiamo un brano, rimaniamo in tema di donne, una canzone che bisogna renderle felici. Do maggiore.

felicità! Qual era il gioco delle noci intorno al fuoco? L'hai fatto tu, Marco, il gioco delle noci intorno al fuoco? Che se le lanci sul fuoco, ovviamente la noce scoppietta. Dovremmo provare, ci documenteremo su questo gioco e magari quest'estate, quando saremo in spiaggia nei falò estivi, proveremo a vedere come funziona questo gioco. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa e ci tuffiamo con la canzone intitolata Musetto del Quartetto Cetra in diretta a Melodia Italiana.

0: 4, 3, 7, 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?

0: ti ha raccontato questa sciocchezza?
1: Vivi così.
0: Come sarebbe a dire?
1: Tra boutique e caffè.
0: Caffè, figurati, fa diventare così nervosi.
1: Mangi roast beef.
0: Beh, lo odio.
1: Bevi solo frappè.
0: Ma naturalmente.
1: Ma perché?
0: Perché mi piace.
1: Oh no.
0: Figurati se una volta tu mi dici

0: tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua.
1: 4, 7, 2 e 3.
2: Ram-tum.
1: Il più bello sei tu.
2: Come dice, signorina?
1: Il mio nome è Lili.
2: Ha detto che si chiama Lili.
1: Spettinato così.
2: Oddio, spettinato proprio.
1: Tu mi piaci di più.
2: Signorina, ci siamo conosciuti forse a Parigi?
1: Oh no.
2: Beh, allora Frosinone.

0: non cominciamo con la politica,
1: di chiamarti Gigi.
0: No, Salvatore Sogno, adesso chiamo Gigi a te.
1: Vivi così.
0: Non so, vivi so Gigi e ci dica però.
1: La boutique e caffè.
0: Ma già si sparsa la voce però.
1: Mangi rosbif.
0: Oddio, pure il bucatino alla matriciana però.
1: Bevi solo frappè.
0: E ma ce l'hai la bicicletta?
1: Ma perché?
0: E fatti la pedalata.
1: Oh no.
0: Ma insomma, se può sapere con chi vuole parlare.
1: Resta sempre così.
0: No, brigadiere voglio essere promosso.
1: Col musetto pulito.
0: I baffi mi faccio crescere.
1: Il mio nome è Lili.
0: Sempre quella di prima,
1: Il più bello sei
0: sì,
1: tu.
0: Sì, sono il più bello, dica.
1: Spettinato
0: no, no,
1: così.
0: La faccia tosta, parlava come dica.
1: Qui vi parla Lili.
0: Ma che facciamo, ricominciamo da capo?
2: Buonanotte Lili.
3: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Ed era Marco il clan, e salutiamo anche gli alpini. Prendiamo spunto dalla canzone, dal titolo appunto Madonnina degli Alpini. Ma prima abbiamo ascoltato Musetto, canzone che ci siamo un po' documentati del quartetto Cetra, ma in realtà gli interpreti originali, oltre che il quartetto Cetra, fu anche Gianni Marzocchi. E la canzone, per quanto riguarda il testo e la musica, fu scritta dal grande Domenico Modugno nel 1956. Poi questa canzone fu presentata al festival e raccontava un po' appunto la storia di Lili, ispirandosi un pochettino alla moglie Franca, che le canta la sua preferenza per una bellezza genuina e naturale, chiedendole di restare spettinata e struccata vera così com'è. Quindi davvero rimanere se stessa, una bellissima dichiarazione fatta con questa canzone. Nel 56 arrivava in Italia l'inizio del rock and roll, come nel resto del mondo è stato l'anno in cui ha iniziato a diffondersi, segnando un cambiamento culturale con il grande Elvis Presley. E poi quell'anno ci fu anche la grande nevicata del 56, da cui nacque anche un'altra bellissima canzone che magari prossimamente la manderemo in onda, la incontreremo nelle prossime carte generazionali. Proseguiamo il viaggio e guardiamo anche l'ora, perché tra poco arriverà il collegamento consueto con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con i grandi video che sono davvero delle reliquie. Ora è la volta della generazione millennials, che salutiamo, che saranno con noi all'ascolto, magari sono al lavoro, perché sono coloro che sono nati tra il 1980 e il 1997, ci seguono in sottofondo musicale magari al computer mentre si lavora, e questo è concesso. Arriva Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. Prego regia. A te Antonello, la linea ad Antonello.

Antonello Venditti, canzone che rappresenta un viaggio emotivo che va dall'attrazione fisica, la pelle, e al coinvolgimento profondo dei sentimenti, ovvero il cuore, esplorando temi come il tradimento, la riconciliazione e il perdone, un inno alla vita e alla capacità di ricostruirsi. Questa canzone è davvero molto bella, ha poi un bel giro armonico di quelle canzoni che sono i tormentoni che ti rimangono, tanto è vero che ha ottenuto un grande successo classificandosi disco di platino nel 2007, quindi parliamo di qualche ora fa, non ci pensiamo, non facciamo calcoli matematici degli anni, perché davvero questa canzone ha anche un sound ancora contemporaneo, sembra scritta da poco, ma quella è la bellezza di certe canzoni. Ora invece è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono delle reliquie. Ci gustiamo la canzone intitolata Bionda e Mora, quindi c'è chi preferisce la bionda, c'è chi preferisce la mora, e lui è Armando Savini. Prego, archeologia.

0: Uè.
1: Prendi la nasce, la tira, la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
0: Uè.
1: Mai e poi mai,
0: ah, sì,
1: ti lascerà.
0: E sono cose da pastore.
1: Prendi la nasce, la tira, la

un simpatico valzer tratto dall'arco giudalicio con appunto Armando Savini insieme alla bionda La Mora, con anche la partecipazione dell'altro cantante dell'orchestra. I tempi, davvero un bel siparietto quello di questa canzone. Nei tempi c'era anche l'usanza di creare uno spettacolo sul palco dove chi ballava ballava, ma anche chi era seduto al proprio tavolino poteva comunque osservare lo spettacolo che continuava. Altra canzone, abbiamo superato la metà del nostro viaggio con la melodia italiana. Torna la canzone acustica e ci cantiamo una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo, mi sembra. Andiamo a documentarci prima che non vorrei dire qualcosa che non è. Era l'85, Festival di Sanremo, con questa canzone arrivò sesto, arrivò lui, ma chi lui non lo diciamo, lo diremo dopo chi ha scritto questa canzone. Una storia importante il titolo, partiamo soft.

una storia importante, Eros Ramazzotti, appunto, con questo Festival di Sanremo, canzone che sicuramente si ricorderanno le generazioni X, così come le generazioni millennials, perché appunto è stato uno dei cantanti più seguiti proprio in quel periodo. Altra carta, altra canzone, andiamo a salutare la generazione Baby Boomers e dedichiamo Gli occhi miei dall'inconfondibile voce di Dino. Prego regia.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Vorrei fare ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Bambola d'amore, le nostre produzioni AB Record. Vai così.

di Sonia Mori in questa giornata, in questa diretta, estratto dalla Peschiera di Valdengo con i sabati da ballo in loco, anche con il sabato da ballo per quanto riguarda le riprese televisive di Radio Liscio con Prima Antenna, che appunto si ha la possibilità di ballare tranquillamente in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria, in tutta l'Italia, perché poi c'è anche lo streaming e di conseguenza c'è la possibilità di seguirci da tutte le parti. Salutiamo anche Teleantenna e Studio 1 che sono nostri partner e portiamo avanti il ballo a tutto tondo. Prima invece della canzone di Sonia Mori abbiamo ascoltato Gli occhi miei, e quando pensiamo agli occhi miei pensiamo agli occhi, che sono lo sguardo, che sono gli occhi, sono lo specchio dell'anima. Conosciamo questo detto che sta a significare il fatto che gli occhi trasmettono emozioni, le intenzioni che si hanno e anche gli stati d'animo che una persona vive in certi momenti. Spesso uno sguardo vale più di mille parole, questo è anche un altro detto. Gli occhi miei era una canzone del 1968 e dove arrivavano i Beatles e anche i Rolling Stones in quel periodo, che spopolavano cambiando un po' il modo di vestire e di pensare dei giovani. E in Italia invece avevamo Renzo Arbore, che lui cambiava un po' il linguaggio, portava una ventata di freschezza nella cultura popolare attraverso la radio ai tempi. Altra carta, altra canzone, ci tuffiamo nella generazione X. Ritorna questa generazione con Peppino Di Capri, Un grande amore e niente più. L'ascoltiamo.

spallate abbracciati, fanno proprio venire voglia di stringerci forte forte l'un con l'altro, ma è anche la bellezza della musica da ballo il fatto di ballare stretti stretti. Era il 1973, non lo sapevo, quante cose veniamo a scoprire. Questa canzone, oltre che Peppino Di Capri, è stata scritta anche da Franco Califano e da Johnny Wright, dovrebbe leggersi così, in inglese è quello che è, tant'è vero che conduciamo Melodia Italiana perché sappiamo abbastanza bene, dico abbastanza l'italiano e meno l'inglese, se no faremo anche una versione per gli amici inglesi, melodia inglese. Canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 73, appunto con questa canzone, un grande trionfo, ed è una di quelle canzoni che quando qualche orchestra da ballo la esegue creano sempre quell'atmosfera appunto da lume di candela, da luci abbassate all'interno della sala da ballo, dove appunto ci si può abbracciare intensamente. Siamo così giunti al termine anche oggi, dico bene Marco? Ho buttato un occhio al tempo, mamma mia come passa in fretta, e meno male che ogni tanto guardiamo il tempo, perché non ci rendiamo conto, iniziamo a chiacchierare, ascoltiamo belle canzoni, giochiamo con le carte generazionali, ce ne cantiamo una, leggiamo qualche informazione e la puntata volge al termine davvero in un battibaleno, ma torneremo domani puntuali puntualissimi per un nuovo viaggio. Ci salutiamo ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, e ringraziamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza. E l'ultima canzone arriva l'orchestra da ballo contemporanea, Federica Cocco, con una canzone che è un'imposizione, Ti amo, punto e basta, e non ci sono repliche alcune. Quando le donne si impuntano, è così, è così.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali Scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo, delle grandi orchestre, da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

I Vecchi era Titi Bianchi ed ora l'orchestra Mario Riccardi con i prossimi due brani in scaletta. Verdicchio Marchigiano, il primo dei due brani, e subito dopo Maria

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Tonia Todisco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

Papa Lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con...

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Era Amore a Dio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportello Nuova Energia.

0: Energia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati, diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali, a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri, Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
0: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione, per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

tuya. Autos, gatos, sulla luna. Siamo un film in bianco e nero. Siamo un universo intero. Siamo un giorno.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. O Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
2: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort, e oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
1: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone probabilmente pakistane sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso, l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Coboli liquida l'americano Svajda e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
3: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Pronto, pronto. Qui a Radio Z, con chi parlo?
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: Ah, bene, sono felice.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire come è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: può succedere in tutti i modi l'idea. Per me l'importante è avere il titolo, cioè come fare un tema scolastico. Io devo avere il titolo. Quando ho il titolo, l'idea del titolo, da lì lo sviluppo sia musicalmente che come testo, in tutti e due i modi, e vado in parallelo, hai capito? Vado in parallelo. Però devo avere il titolo. Adesso, per esempio, qui davanti a me leggo un titolo che ce l'ho proprio Vecchio Alpino, però ho fatto due note. Poi A Piedi Nudi ho scritto, guarda qua, aspetta un attimo, poi domani vado a registrare Nella Notte e anche Cosa è mai questa vita. Quindi questi sono 4-5 brani che ho messo giù adesso, li devo completare, insomma, hai capito?
1: Ecco, ti
0: l'importante
1: fai...
0: è il titolo. Poi
1: di solito io so che è al contrario, la maggior parte degli autori prima scrivono e poi da lì no, prendono il titolo più adatto.
0: No, ma no, tante volte si mette giù un titolo, poi mentre scrivi puoi cambiare idea, ecco, puoi cambiare idea, ti può venire fuori un titolo più interessante, allora lo puoi cambiare. Però io parto sempre da un'idea. Da un tipo che poi lo posso anche cambiare. Per esempio, adesso Vecchio Alpino potrebbe diventare l'alpino, boh, che ne so, adesso un altro titolo inerente alla canzone. So.
1: Ok. Ma tu ti metti lì col pianoforte, come
0: c'ho
1: ti viene?
0: Il pianoforte, la chitarra, c'ho qui il pianoforte, la chitarra, a seconda del brano, della difficoltà, uso uno o l'altro.
1: Ok. Ma ascolta, tu hai lavorato con tantissimi artisti, hai qualche ricordo particolare che ti è rimasto, magari qualche curiosità, qualcosa finita anche male, non so.
0: Ma guarda, con gli artisti di una certa elevatura non ho mai avuto contatti, perché io lavoravo bene nel mio mondo e cambiare, anche perché poi è difficile, è inutile che adesso ti spieghi perché. Ma per esempio con l'amico Memo Remigi, ad esempio, ho fatto un disco intero per lui che tu dovresti avere.
1: Sì, sì.
0: Poi l'ho fatto con un'altra cantante che aveva fatto Sanremo, gli avevo fatto un disco anche a quella. Adesso mi sfugge anche il nome, però sono sempre rimasto nel mio mondo, perché il mio mondo mi ha sempre dato soddisfazione, e allora dover bussare a case discografiche dove ci sono già gli autori che ci lavorano da anni, sai, è difficile entrare, ma poi bisogna avere il pezzo forte, punto primo, e poi bisogna entrare perché ci vuole l'amico che ti dica ci penso io.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: ma vivo per te.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E come ogni giorno l'appuntamento è arrivato, quello con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, l'appuntamento in cui ci ascoltiamo i grandi successi del Liscio e della musica da ballo delle grandi orchestre da 50 anni a questa parte. Iniziamo con Titti Bianchi, Primo Bacio e I Vecchi.

Ed era una proposta dell'orchestra Mario Riccardi. Arriva Tonia Todisco, Se ogni tanto. A seguire un altro brano, Papà lontano.

papà lontano. Era propostoci da Tonia Todisco. Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, l'ora in cui andiamo a riscoprire i successi del passato. Arriva Raul Casadei, L'amore è e La risatella.

La risatella era Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Arriva Roberto Polisano, Amo solo te. A seguire, Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore era Roberto Polisano. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'appuntamento con le canzoni più belle di tutti i tempi. Arriva un classico, 30 anni, interpretato da David Pacini. Ma prima balliamo con

E dopo 30 anni con l'orchestra di David Pacini, il più classico dei classici, Tutto Pepe, Castellina Pasi, e a seguire Amore, addio, un valzer.

Era Amore a Dio, il valzer di Castellina Pasi, con cui ci avviciniamo al termine della puntata di oggi. C'è ancora spazio per un brano, Il volo degli angeli, propostoci da Edmondo Comandini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici

0: Targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Ma ciao! Pensa, in un solo giorno comincia una nuova settimana e un nuovo mese. Ma che emozione! No, poi è bello quando il mese comincia di lunedì, perché è facile calcolare le domeniche. Domenica 7, 14, 21, 28. Perché diventa la settimana di 7 giorni, se parte l'1 di lunedì, il 7 è la domenica, quindi sì, è facile calcolare tutte le altre domeniche, diventa agevola, mettiamola così, agevola. Passato bene il weekend? Io sì, ieri sono stato di comunione della nipotina, bella festa, anche perché hanno avuto un'idea geniale i paesi della città qui vicino, la più piccola città d'Italia, Moncalvo. C'erano 15 bimbi che facevano la comunione, in campagna ci si conosce più o meno un po' tutti, hanno prenotato tutti insieme lo stesso ristorante, che è uno di quei ristoranti da matrimoni, da grandi eventi, dove ci stanno anche centinaia di persone, ciascun gruppo, perché erano gruppetti, noi eravamo una ventina, tra con suoceri, zii acquisiti, cuginetti e quant'altro, ma anche gli altri erano corposi, c'era un gruppo addirittura di 40 e passa, e tutti insieme avevano ciascuno un menù che aveva scelto 2 settimane fa. E poi comunque eravamo più o meno tutti insieme, tavoli, bella giornata, troppo caldo, io poi ieri soffrivo di pressione bassa, altro che andare diesel, andavo come una meba, come una larva, cioè mi trascinavo sull'erba come i granchi. Ciao Cinghia, tu come vai? Cos'hai su? La maglietta? Ah, ho di nuovo la camicia troppo chiara. Dai, me la cambio. Ne ho qui una, un azzurrino un po' meno intenso. Me la cambio. È la camicia bianca, ragazzi. Non posso più mettere neanche la camicia bianca, che mi fa sembrare figo di lino. Scusate. Troviamo un sistema per limitare queste cose. Non posso prevedere che la videocamera, oppure settate la videocamera che non sia così sensibile. Va bene, stavo raccontando una cosa importante, mi distrai con la camicia. Non ci sono più i registi di una volta, quelli che ti lasciavano esprimere tutta la tua personalità in radio, in diretta, così. Oggi abbiamo perfino il Supremo che è a Bologna, ci ha mandato un messaggio, fa: vi vedo finalmente su Teleantenna, non avevo mai visto Radio Liscio su Teleantenna, sì, si vede benissimo qui a Bologna sul canale 85, chissà, felice come un bambino. Non so cosa stia facendo a Bologna, ma è il Supremo, può fare quello che vuole in qualsiasi parte del mondo. Allora, oggi 1 giugno, 152esimo giorno dell'anno, ne mancano 213 alla fine dell'anno, è San Giustino, non ho messo non disturbare il telefono, ed è la giornata mondiale dei genitori. Genitori, oggi sentitevi al centro dell'attenzione, perché è la giornata mondiale che vi riguarda, che ci riguarda, perché anch'io sono un genitore, addirittura genitore di genitori. Quindi oggi è la giornata mondiale dei genitori, potete andare in giro con l'aura tutta dorata, luminescente. Sì, oggi è la mia giornata, sono un genitore. Potete andare in giro così, anche con le mani così in giro per strada. Primo brano di oggi, Marilu, chissà se è una genitrice. Daniela Cavanna, vai, Cinghia, divertisci.

Allora, era la Marilù della Daniela Cavanna. Intanto sono cominciati i messaggi. 331 335 6565. Stamattina ci sono in giro un sacco di parenti qui attorno, perché sono arrivati e si sono fermati, approfittano del weekend lungo. Nessuno in casa, si vede che sono tutti in giro a vedere robe, perché quando vengono qua sono quelli venuti da lontano e vanno a visitare o vanno a comprare la carne buona, vanno nel periodo dei tartufi, vanno a cercare i tartufi e vabbè. E quindi Ettore Ranges, come dicono a Milano, arrangiati. Ti sei preso il caffè? No, non lo avrai, fino a quando forse qualcuno non rientrerà, staremo a vedere. Comunque sono ripartiti i messaggi e uno in particolare ci fa piacere. Paolo da Genova: eravamo preoccupati, non lo sentivamo da una ventina di giorni. Difatti ci scrive: 20 giorni d'ospedale, mi siete mancati. Buona giornata, si muore di caldo troppo presto. Paolo da Genova, ciao Paolo. Allora, consolati, oggi è l'ultimo giorno di caldo, ma le brutte notizie arrivano che sembrava che dovesse cambiare tutto da stasera al più tardi stanotte, cioè la temperatura che va giù di 7-8 gradi, cominciano temporali che poi fanno disastri quando c'è così tanto caldo a terra e arriva l'aria fresca di sopra, e invece pare che saranno solo 3-4 giorni, poi da sabato 6-7 ritorna il caldo. Ho appena letto il meteo del ritorno al caldo, ma sarà un'estate. C'è il super Niño sul Pacifico. Erano 140 anni che non c'era un Niño così forte. Il Niño cos'è? Il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico, che poi gira sopra il Canada, arriva sull'Atlantico, quindi scalda anche l'Atlantico. C'è la corrente del Golfo qui che arriva qui più calda e caccia il caldo anche in Europa, e in particolare hanno detto che sarà un luglio di quelli da sotterrarsi e sotto il ghiaccio. Allora, poi abbiamo avuto: buongiorno Ettore, direi che oggi la giornata è dedicata alla dea Diana. Giancarlo D'Alesa, sì, è vero, la ricorderò quando è il momento dei compleanni dei nati famosi. Sì, oggi è il compleanno della mia signora, la quale infatti immagino si gira a festeggiare già con i figli. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanni di Villafranca, per favore puoi farci ascoltare il signor tenente di Giorgio Faletti, che fra l'altro veniva molto spesso a Villafranca, e vedi, è lì vicino. Grazie, ciao. Buongiorno Ettore Marco, buona settimana anche da parte di Marco. A tutti gli ascoltatori da Nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Enrica di Cittiglio, com'è andata la prima comunione? Benissimo. Per favore mi fai ascoltare una canzone dei Nomadi, grazie, oggi non ce li ho i Nomadi. Benissimo la comunione, a parte che io resto sempre perplesso quando vedo ci sono le bambine vestite normali, anche se è il giorno della prima comunione, e poi ci sono sempre quelle vestite come la Madonna Pellegrina quando appariva all'inizio del Novecento, perché le mamme le vogliono vedere con la collanina in testa, con la collanina al collo, con i braccialettini, con l'abito, con tutti gli spruzzi d'oro, quelle cose. Che poi la bambina che deve essere assolutamente al centro a fare le fotografie, se no la mamma la cazia, non ti metti in mostra, devi metterti in mostra, cioè quelle mamme che ci tengono che le figlie siano sempre lì in primo piano, sono problemi di quelle mamme. No, basta messaggi per il momento, vado subito, se no non passiamo più musica. Uno in più, oh, uno in più era una canzone di Mugole Battisti che diedero da cantare a Ricky Maiocchi nel 1966. Lucio Battisti era giovanissimo, non era ancora in auge, però già collaborava con Mogol, e diedero questa canzone a Lucio Battisti. Poi Lucio Battisti si pentì e nel 1969 se la fece anche lui, ma nel 1966 Ricky, mi ricordo perché io la passavo ancora a Radio Monte Carlo, ragazzo del 1940 scomparso nel 2004, cantava così: uno in più.

0: grazie, grazie a tutti.
1: Vado in Colombia a ballare la cumbia con Franco Bagutti. Oh, intanto, sì, vabbè, ho dovuto cambiarmi perché mi ha detto dopo il cinghia, no, perché così sembravi troppo abbronzato, ma a me piaceva con la camicia bianca sembrare troppo abbronzato, ma la videocamera con l'automatico ti fa sembrare più scuro quello che hai dietro, no, 2000 problemi. Vabbè, ho cambiato la maglietta, ho tolto l'azzurro, mi dona sempre. Anche l'azzurro carico come questo. Allora, vado in Colombia e i messaggi vanno avanti anche loro. Abbiamo avuto buongiorno Ettore, sono Enrica di Scintiglio. Questo l'avevo già letto. Com'è andata la prima comunione? Ti ho detto, molto bene. Per favore mi fai ascoltare una canzone dei Nomadi, grazie. Domani no, perché domani va in onda la replica di martedì scorso, perché domani martedì festa, e voi sapete che quando è festa il Supremo va in spiaggia, non ne frega niente della radio, quindi lui manda la replica e ci lascia liberi. Il Cinghia addirittura quando prevede queste feste prevede cose, può giocare con tutti i suoi giocattoli in casa o con il drone, perché lui è uno di quelli che gioca con il drone, quello che si muove con le mani, che va su, va giù, che belli anche, perché fanno delle robe incredibili. Ne ha regalato perfino uno anche a me, che è la gioia del mio nipotino, perché è lui che si diverte a farlo andare su e giù con le mani. Allora, ciao Ettore, ciao Cinghia, sono contenta che la festa sia andata bene. Graziella da Verniasco. Beh, ma le feste della comunione di solito vanno sempre bene. Sono i matrimoni dove si menano. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare una canzone di Fiorella Mannoia? Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Oh, hai il Supremo lì vicino a te oggi, Max. Ti avevo chiesto una canzone, Paolo di Genova, Innamorato di Yaki James. Hai sentita? Saluto te Cinghia, Paolo del Genova, grazie. Buongiorno Ettore, buon inizio settimana, un buon mese di giugno a te, famiglia, al Cinghia. Grazie per le notizie meteo, il caldo, sto malissimo, non dirlo a me, ieri ho rischiato, ieri veramente sono venuto via dalla festa della comunione, ho dovuto venire a casa, mettermi in una situazione di tenda con l'ossigeno praticamente a recuperare, quando finalmente la pressione ha risuperato i 100 ho ricominciato a vedere il mondo a colori e sono ritornato alla festa, ma erano già le 4:30-5, quindi sembrava un po' più fresco, sembrava quantomeno si era alzata un'arietta che aiutava. Anch'io soffro tantissimo il caldo e l'estate per me vuol dire anche star male, però c'era un periodo in cui si facevano canzoni che poi sono entrate nella storia della musica leggera italiana e che inneggiavano a questi periodi caldi, pieni di sole. Siamo nel 1963. Quanto l'ho ballata. Edoardo Vianello scriveva e cantava una canzone che diventò il 27° disco più venduto dell'anno. Ve la ricordate?

Bellissima questa, abbronzatissima. Era Edoardo Vianello nel 1963 ed era il secondo vintage di oggi. Siamo partiti forti oggi con i vintage, perché uno in più di Ricky Maiocchi, che Ricky Maiocchi, e non molti lo sanno o se lo ricordano, fu il cofondatore dei Camaleonti, era la voce, la prima voce dei Camaleonti, e con la sua Uno in più vendete più di un milione di copie, tanto per dire. E poi ci fu Edoardo Vianello con Abbronzatissima, è stato qui come secondo vintage Edoardo Vianello di Abbronzatissima. Intanto io tengo sempre sott'occhio i vostri messaggi. Mi scuso, non sto bene, ho dimenticato, sono Enza a Torino, prima antenna Radio Liscio. Sei perdonatissima. Molti con il caldo caldo non stanno benissimo. Ettore, fai gli auguri, buon compleanno alla tua bella signora Eugenia da Genova Sestri Ponente. Adesso immagino che io insomma presenterò, come si dice, no? Ah sì, obole, grazie, presenterò. Mi dicono i figli che sta arrivando, è in giro con loro, non so dove, non indago, e la cosa non deve disturbare quella che è la mia aurea conduzione di Canzoni Senza Frontiere, in onda ora alle 11.31 con i successi di Casadei, Mirko Casadei, che è il figlio del nipote del figlio, fa parte della famiglia Casadei, secondo...

bel valzer romagnolo, che bisogna fare attenti a girare perché è talmente veloce che si rischiano incidenti. Dopo un po' caschi per terra, perché se continui a girare al ritmo del valzer romagnolo. Erano i successi di Casadei, di Mirko Casadei, 11:38. Canzoni senza frontiere. Bello, stamattina siamo su un'area, siamo veramente su un'atmosfera di ballo sostenuta bene, respirato il mio programmatore stamattina. Impazzisco per te! Un uomo che va davanti ad una donna così, potrebbe essere romantico, potrebbe dirglielo così: impazzisco per te. Oppure impazzisco per te, dipende, così impazzisco per te, così impazzisco per te. Matteo Tarantino.

0: Matteo Tarantino.
1: Belle Begin dalla sua discografia. Matteo Tarantino.
0: Impazzisco per te. Era una Begin, eh? Non ci ho fatto caso. Stavo leggendo altre notizie. Era una Begin. Un, due, tre. No, quella è la baciata. Scusate, come non detto. Allora. Messaggi. Buongiorno, sono Anna Biella, vorrei ascoltare una canzone di Codazzi, grazie. Anna, fra mezz'ora ce l'ho in scaletta nella seconda ora, una canzone di Omar Codazzi, anche se abbiamo appena ascoltato la figlia, l'Aurora, che ha fatto la canzone della settimana. Cos'è? La nuova canzone della settimana, l'Aurora Codazzi, vero Cinghia? Sì. Allora, buon lunedì Ettore Cinghia, non pensavo che facevate la diretta, perché noi siamo degli, come gli schiavi ai remi di una barca romana che devono attaccare il nemico, e con il suono dei tamburi e con le grida voga, voga, noi siamo sempre qui. Il Cinghia addirittura è vestito, perché ha su la maglietta da vogatore con tatuaggio in vista, per cui lui effettivamente sembra sulla galera romana. Grazie per aver messo l'altro giorno la canzone di Celentano, mi piace ascoltare quando racconti il vissuto del cantante e come nasce una canzone. Delfi, buona giornata. E buona giornata a te Delfi. Allora, intanto arriva un messaggio di mia figlia: questa sera la zia Lupa apparecchia e prepara il risotto. Wow! La zia Lupa è una zia che non è una vera zia, è una zia acquisita, e tutti i figli, è stata anche madrina di uno di loro. La zia Lupa è bravissima a far da mangiare, viene da Mantova, e quando fa lei il risotto, wow! Per cui serata, guarda il Cinghia subito che si sbava tutto. Mio caro, vieni, dai, ti invito se vuoi venire, tanto domani non devi lavorare, c'è la replica domani. Allora, grazie Ettore, sei fantastico, grazie. È possibile sentire Vamos alla Playa dei Righeira? Un abbraccio Stefano e Gabriella da Torino. Non oggi, Vamos alla Playa la facciamo probabilmente domani. Non so come la scaletta. No, domani no, ho detto che domani c'è la replica, mercoledì. Ecco, quando dico domani, sappiate che è un reflusso mentale. Nel senso che domani c'è la replica, domani va in replica la trasmissione di martedì scorso. La diretta riprende dopodomani, mercoledì 3, per intenderci. Allora, permettetemi la canzone di adesso di dedicarla a mia moglie. Eh beh, per forza, oggi compie gli anni, e questa canzone è una delle canzoni d'auguri più famose in Italia. Tanti auguri che nel 1978 lanciò e cantava, e canta oggi, la Raffaella Carrà.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: E adesso si balla! Si balla con i vinili di Casa Anden. Siamo all'84esimo brano in classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E questo è un brano del 1982 che veniva eseguito dai Grandmaster Flash and the Furious Five. E viene considerata, pensa, la miglior canzone hip hop della storia dalla rivista Rolling Stone. Mamma mia, chissà che cos'è. Il titolo è The Message, il messaggio. Fu una delle primissime canzoni hip hop a contenere una critica di carattere sociale. Difatti il testo del brano descrive lo stato, il degrado urbano. It's like a jungle sometimes, è come una giungla a volte. Mi chiedo come faccia a non affogare, finestre rotte ovunque, gente che piscia sulle scale, semplicemente non gliene frega niente. Questa è una delle frasi, traducevo dall'inglese, della canzone. Comunque, durata inverosimile, ma un ritmo veramente sgargiante. Questa mi è piaciuta, sgargiante, stamattina. The Message dei Grandmaster Flash and the Furious Five.

0: like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep
1: the
0: going
1: messenger.
0: Under.
1: A child is born with mitici, no mind, I mitici Grandmaster Flash and the Furious Five. Allora, le magie della grande tecnologia. Mi scuso, tantissimi auguri alla tua signora Ettore da Enza a Torino. Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi di auguri per mia moglie che compie gli anni. E lei, dicevo, fantasmagorie della tecnologia. Dalla macchina di mio figlio è riuscita a mandare un messaggio tramite telefonino che il cinghia gliel'ho girato, l'ha ricevuto ed è in grado di mandarvelo ora.
2: Grazie, grazie a tutti, vi voglio bene. Sì, sono un po' di anni, ma il cuore mio è giovane, giovanissimo, perciò vi amo tutti, tutti, tutti.
1: E là qui la signora, mentre sta ritornando a casa in giro con i figli oggi, che comunque è una giornata di festa, perché è weekend lungo. Intanto saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che si scollegano alla fine della prima ora, come sempre, di Canzoni Senza Frontiere, mentre restano in collegamento quelli che ci seguono sullo Studio 1 di in Lombardia, canale

0: Mi piace questo messaggio. Ciao Ettore, alla Rai ho vinto i fatti vostri 200 euro con palloncini e non ho ricevuto nulla. Sono passati 40 giorni. Allora, le tre cose che ti posso dire è io che cosa posso farci? La seconda è, hai voglia, 40 giorni sono pochissimi. La Rai paga 3-4 mesi circa, quindi devi prepararti. Tre, volevi esporre al pubblico ludibrio la Rai, ma hai vinto, abbi fede, pagano, stai tranquillo che pagano. Hanno dei ritmi burocratici differenti dagli altri. Non abbiamo ritmi burocratici noi. Quando passa mezzogiorno è automatico, quantomeno come ad ogni capo d'ora di Radio Liscio ci sono le reclame e le news, sempre, perché noi siamo metodici, razionali, preparati e routinieri. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
1: Ciao a tutte e da tutti. Dal mio ufficio a casa mia, qui Canzoni senza frontiere.

De Grandenna oggi, primo giugno 2026, 152esimo giorno dell'anno, ne mancano 213 alla fine dell'anno ed è San Giustino ed oggi è la giornata mondiale dei genitori. Ed ecco un chiaro esempio di genitori in questo momento in video, sia su Studio 1 in Lombardia che sulla network di Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Io sono l'esempio del genitore in polo e trasmissione radio liscio visiva. E non sto qui a menare, come si dice, menare il torrone, che ci vuole tanta pazienza e un lavoro. Una volta, quando si faceva a mano, menare il torrone era una roba che non finiva mai. La terra dei baci, che non è vero che è la terra dei baci, per loro, per la Roberta Cappelletti, la Novella Vandi e la Daniela Cavanna, è la terra, sì, dei baci dopo, ma prima di tutto la terra del magnà e beve, perché non ditemi che è una canzone da baci quella che vedrete adesso in televisione, ma immaginatevela se l'ascoltate solo in radio. Queste sono sedute a tavola sempre con bicchieri in mano e con roba da mangiare.

La terra dei baci, ci sono messi in tre. Secondo me sono messi in tre per mangiare bene. Facciamola a un tavolo in un posto dove si mangia bene e si beve meglio. Roberta Cappelletti, novella Vandi e Daniela Cavanna, La terra dei baci. Chiamiamola, però non diamo l'impressione che siamo lì solo per mangiare per bere. Chiamiamola la terra dei baci. L'hanno chiamata la terra dei baci, ma era la terra del magnà e beve meglio. Così come adesso, aspetta, messaggi, WhatsApp, eccolo qua, sempre 331-335-6565. Ciao Ettore, complimenti per il programma, sei molto preparato. Non vuol dire essere molto preparati, vuol dire anche prepararsi a volte. Volevo ascoltare Paolo Tarantino, se puoi, The Great Pretender. Grazie, un saluto a tutti voi, Enza di Alessandria. The Great Pretender di Paolo Tarantino, non quella di Platter o quella di Freddie Mercury, no, quella di Paolo Tarantino. Per carità, De Gustibus non disputando mest. Dopodomani, perché domani c'è la replica. Domani, martedì 2, giorno di festa, c'è la replica di martedì scorso, perché il supremo, il programmatore è al mare. La moglie glielo impone, fa: quando c'è festa tu vieni in spiaggia con me. E lui, che è un uomo duro, un uomo che sa come si portano i pantaloni in famiglia, dice: va bene cara, ok, d'accordo, spiaggia con i bambini, anche loro contenti. Non ridere cinghia, perché è così, tu, noi diamo l'impressione di prenderlo in giro, ma in effetti è questo. E ancora che non adopera la frusta lei. Allora, siamo a Oscar Raffone, quarto vintage di oggi, canzone del 1991, e mi piace come viene definita, perché Oscar Raffone è una canzone napoletana scritta e musicata da Pino Daniele. Oscar Raffone è lo scarafaggio. C'è la famosa espressione: ogni scarafone è bello a mamma sua, che una mamma, il proprio figlio è sempre il più bello, anche se non è il massimo secondo i canoni della bellezza, dell'intelligenza e della presenza fisica. Ogni scarafone è bella mamma sua. Pino Daniele, purtroppo ragazzo del 55, scomparso giovane nel 2015, ma aveva solo 60 anni. Oscar Raffone, lo scarafaggio.

Ecco, Pino Daniele era, come giustamente mi riconosce e mi esalta il Cinghia, un vero musicista, cioè uno che tra le altre cose suonava senza la famosa sesta napoletana, tanto vituperata sesta napoletana, e o scarafone, lo scarafaggio, ogni scarafone è bello a mamma sua. Ok, e siamo arrivati alle 12.16, un'ora, no, meno di un'ora fa. Chi è che mi ha chiesto il Codazzi? Eccola qui, alle 11.34, beh sì, 45 minuti fa. Buongiorno, sono Anna da Biella, vorrei ascoltare una canzone di Codazzi, grazie. Ce l'ho in scaletta, quindi solo per te, Anna da Biella, no, anche per tutti quelli che amano Omar Codazzi con questa sua vociona. Omar Codazzi in Racconterò di noi. E dopo c'è il jingle, va bene, dai, aspetto ancora un attimo a farvi i nati e i morti, anche perché non vorrei saltare, come sempre l'accade oggi, perché non riesco a farlo. Racconterò di noi di Omar Codazzi, vai. A meno che non mi sposti, sì, il jingle dopo.

0: Era Omar Kodaksi.
1: Grazie.
0: Racconterò di noi. Allora, i nati famosi e i morti famosi del primo di giugno. Nel 1951, il primo di giugno, oggi la musica è un giorno particolare per la musica. Nel 1951, il primo di giugno, nasce Dodi Battaglia, i Pooh. Nel 1943, il primo di giugno, quindi ne fa 83 oggi, Orietta Berti. Ma quanti sono quelli che sono nati nel 43? Battisti, Lucio Dalla, La Carrà. Il 43 è stato un anno prolifico, mica da ridere. Nel 1934, il primo di giugno, nasceva Pat Boone, ancora vivo? Nel 1937, wow, oggi ne fa 89, Morgan Freeman. Nel 1996, giovanissimo, Tom Holland. Tom Holland è stato Spider-Man, quando aveva solo 20 anni è stato il primo Spider-Man. Poi una bellezza della moda mondiale, il primo di giugno del 1973 nasceva Heidi Klum. E vabbè, nel 1926, oggi avrebbe compiuto 100 anni, come il mio papà, Marilyn Monroe. Primo giugno 1926, morta 1962. E la diatriba ancora oggi sui giornali, molti hanno detto assassinata, molti hanno detto suicidio, invece adesso sta venendo fuori che probabilmente fu un errore medico di medicine. Ronnie Wood. Chi è Ronnie Wood? Ma dai, chitarrista dei Rolling Stones del 1947, quello che ha sempre i capelli belli, quasi neri, e ha anche veramente una fobia per i suoi capelli. Nel 1992 è nato Gianmarco Tamberi, quindi il nostro grande bravo per il salto in alto, mi pare, sì, Gianmarco Tamberi, 1992. Poi oggi, primo di giugno, è il compleanno di Diana Scapolan Andenna, Miss Cinema Italia, poi a Barcellona Miss Europa, poi a Hong Kong sesta Miss Universo, e poi ha avuto la sua botta di sfortuna, ha conosciuto me e l'ho sposata. Allora, i morti famosi, un mio carissimo amico, io lo chiamavo Deo, e abbiamo passato veramente tanti anni, a volte momenti di folle compagnia. Sua Altezza Amedeo di Savoia Aosta è morto nel 2021, io lo chiamavo Deo e non erano in tanti. Yves Saint Laurent, primo giugno 2008. Ed infine Giuseppe Ungaretti. Ecco, Giuseppe Ungaretti era uno dei poeti preferiti da noi studenti dell'epoca, quindi dei boomers, perché scriveva poesie come Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, che era un piacere studiare la memoria una poesia così, perché era finita, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Poi l'inarrivabile Quasimodo con M'illumino d'immenso. Quelle erano poesie che noi studiavamo a memoria con gioia, e non La bocca sollevò dal cielo passo quel peccator furbendo la capelli del capo che li aveva di retro guasto. Ci facevano studiare canti interi a memoria della Divina Commedia. Questa era la scuola di 50-60 anni fa. Va bene, siamo arrivati in fondo, siamo al momento della Veronica Cunea. Adorata lei, la filanda. Ungaretti è morto nel 1970, ve l'avevo detto l'anno, non mi ricordo, vabbè, comunque ogni tanto la mia mente fluttua. Ma la Veronica Cunea con la filanda c'è, lei è garantita.

I vinili di casa Andenna. Con questo sottofondo dei Temptations che mi piace, l'ho scelto io, mi piace parlare perché mi dà ritmo quando senti tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. The tracks of my tears, le tracce delle mie lacrime. Il titolo di questo brano del 1965 che mette la rivista, la Bibbia, da Rolling Stone all'83esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. The Tracks of My Tears è interpretata dai The Miracles. Allora, cosa dirvi? Scritta da Smokey Robinson, tant'è vero che il titolo completo degli interpreti è Smokey Robinson and the Miracles, questa pluripremiata canzone ha ricevuto il Grammy Hall of Fame Award e appunto viene elencata nella classifica delle 500 greatest songs of all time, più belle canzoni, di più grandi canzoni di tutti i tempi. Ed eccovela qui, The Tracks of My Tears, le tracce delle mie lacrime.

0: The Tracks of My Tears, le tracce delle mie lacrime, Smokey Robinson and the Miracles. Ah, 12:34, devo dire che sono un po' deluso stamattina perché ci sono qui un sacco di parenti, amici, consuoceri che sono venuti per la comunione e che non mi avevano mai sentito per radio. Ho detto che bello, domani mattina sono in diretta mia. C'è in casa nessuno. Ci sono delle notizie confortanti però. Chanel, la cagnolina che è arrivata in casa del cinghia, oggi si è svelato avere il primo calore. Oggi pomeriggio Chanel verrà fatta rincontrare con Lillo. Lillo, non ci deludere! Sto guardando il cinghia. Lillo! Sì, sì, tutti noi, Lillo! Chanel è bellissima! Chanel è una femmina che sta per entrare nella tua vita, Lillo! Tu prepara mezza pillolina, se devi aiutarlo, fai qualche cosa, cinghia, non stare lì solo a guardare, guardone! E comunque siamo tutti in tenera attesa di vedere se si svilupperà, come si dice, un evento. Canzone d'amore, Maurizio Medeo. Oh, Maurizio Medeo sarà con la sua orchestra sabato prossimo, 6 di giugno, alla Peschiera di Valdengo. 6 di giugno, Peschiera di Valdengo, sera, sabato, Maurizio Medeo e la sua orchestra. 1 di giugno, Canzoni senza frontiere, 12:35, Maurizio Medeo, Canzone d'amore. Lineare.
1: Buonasera ragazzi, come stai? Stai bene? Ci vediamo. Che dei social, eh?

Fanno di tutto per ingrossirci le donne, che in questo momento sono a fare la spesa per stasera. Allora, sembrava che la zia Lupa dovesse fare il risotto, stasera invece c'è il cambio di menù. Stasera saranno le trofie con pesto, fagiolini e patate. Buono lo stesso, io non pongo limiti alla provvidenza delle capacità culinarie della zia Lupa, che poi in effetti si chiama Rossella. Allora, siamo al, sì, al quinto vintage di oggi, 1900, cioè alle 12.40, 1938 è l'anno di nascita di questo giovinetto che ha già compiuto 88 anni, ma nel 1959, quindi all'età di 21 anni, ci cantava questa "Il tuo bacio è come un rock". 1959, e con "Il tuo bacio è come un rock" vince il Festival Adriatico della canzone di Ancona. Allora, pensate, voi non, ecco, questa è una chicca, una curiosità. Il primo titolo di questa canzone doveva essere "Vieni a Capri Mon Amour". Vieni a Capri Mon Amour. E invece no, cambiarono tutto e Vivarelli, che era l'autore, pensò a "Il tuo bacio è come un rock". E la curiosità di questa canzone è che Giorgio Gaber suonò in questa canzone e fu l'ultima volta che suonò la chitarra ritmica con il gruppo con cui collaborava in quel periodo, che erano i Giullari, e che accompagnava Celentano. Ecco, fu l'ultima apparizione con la chitarra di Giorgio Gaber nella sua collaborazione con Adriano Celentano. "Il tuo bacio è come un rock", 1959, quinto vintage di oggi. Adriano.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

stavo bevendo. Allora, 12:48, libera era la Marianna Lanteri. Fammi girare la pagina. Sì, dai, ci stiamo. 12:48. Il cinecalendario. Allora, che film era quello di ieri? Che non ve l'ho detto. Domenica 31 maggio. Il film era Prendimi, quello che viene abbinato al 31 di maggio. La storia vera più assurda di sempre. Ogni anno, per tutto il mese di maggio, un gruppo di amici si dedica ad un'unica missione: giocare a Ce l'hai. Vi ricordate Ce l'hai, Prendimi? Si giocava da giovani in Ce l'hai, e chi ce l'aveva doveva correre a passarla ad un altro. Bene, per 25 anni di fila questo gruppo di amici, nel mese di maggio, pur abitando in zone anche lontane l'uno dall'altro, giocavano Ce l'hai. E tutto questo non è un film, ma una storia vera, così assurda da finire sulle pagine del Wall Street Journal, che nel 2013 dedicò un articolo a questi buontemponi. Prendimi è tratto da quell'articolo. E perché abbinato al 31 di maggio? Perché c'è uno di loro che non è mai stato preso, il Jerry. Jerry non è mai stato preso e rimane l'obiettivo principale da parte di tutti gli altri del gruppo. Quando annuncia il suo matrimonio, fissato per il 31 di maggio, gli altri colgono l'occasione per tentare l'impresa impossibile: placcarlo sull'altare, mentre lui è lì fermo perché deve dire vuoi tu? Sì. E il film si sviluppa molto divertente, tutto attorno a questa storia. Mentre il film di oggi, il primo di maggio, il film di oggi, oh, mitico District 9, un film del 2009, che è abbinato al primo di giugno, perché Johannesburg, il primo di giugno del 1982, una gigantesca astronave aliena oscura il cielo. Dopo il primo impatto terrorizzante, il genere umano scopre che la nave stellare è popolata da alieni che somigliano a gamberoni di forma umanoide, innocui e docili. E cosa fanno gli umani? Li mettono in una sorta di baraccopoli, quindi praticamente li mettono in un distretto, li esulano, perché la genialità del film è stato girato a Johannesburg in Sudafrica, perché c'era l'apartheid, quindi li mettevano razzisticamente da parte anche gli alieni. Non vi svelo nient'altro, solo che l'astronave scende il primo di giugno del 1982 ed è per questo che District 9 è abbinato al primo di giugno. Va bene, allora siamo adesso al Mulino del Po. Mi hai messo carezze, sì, carezze del Mulino del Po, poi c'è l'ultimo vintage e concludiamo anche questo primo giorno del mese di giugno. Allora, questo è uno storico valzer lento del 1979. Quindi beatevi con il valzer lento, che quando è lento sembra piacevole da ballare, perché è comunque anche molto coniugante con la o il partner. Carezze, il Mulino del Po'.

Sì, ci sono, stava facendo notare, io non ribadisco alcune cose, il cinghia del testo di questa canzone. Facciamo in tempo a passare Balla, il sesto ed ultimo vintage, quindi anche oggi mi dispiace dover saltare l'accade oggi. Mercoledì anticipo tutto. Oggi godetevi la giornata del weekend lungo, rilassatevi, tanto la prossima spesa mercoledì pomeriggio. Così andate al supermercato, fate i vostri incontri, tutte le vostre cose che magari vi possono dare piacere. Adesso relax, relax con Balla. Balla è una canzone del 1979 di Umberto Balsamo, ragazzo del 42, che dimostra l'originalità, l'inventiva, è tratta da un album che si intitola Balla. Vedete quando la mente è ferma, bloccata lì, l'album Balla. Che singolo estraiamo? Balla. La fantasia a volte la fa da regina. Umberto Balsamo.

Va bene, siamo arrivati in fondo. Appuntamento domani con la replica. Dopodomani ritorniamo in diretta con Canzoni Senza Frontiere. Grazie Cinghia. Ciao a tutti e a tutti. Sigla.

Stacca la tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.